mettere in dubbio la morte. La ragione e il peccato, tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

Capital Gold. Solo grande musica nella notte di Radio Capital.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Listen to the night. Listen to Radio Capital.
1: Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili.

Capital Gold. Listen to the night.

Capital Gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: E quest'estate ha qualcosa in più.
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
0: Capital Classic.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice, capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Sono le 7, buongiorno da Riccardo Quadrano. Il difensore di Walter Lavitola presenterà appello a riesame contro la decisione del GIP di Roma che non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari. Lavitola, in carcere a Rebibbia da lunedì, ha confessato di essere il mandante dell'attentato nell'ottobre scorso davanti alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, sostenendo di averlo fatto per fargli innalzare il livello di protezione. È un minorenne ad aver ucciso Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato nella notte a Trani. Silvia Mobili.
5: Ha 17 anni e si è presentato in caserma con il suo avvocato. Il giovane ha ammesso di aver aggredito e colpito con un coltello la vittima che conosceva e con cui aveva avuto delle precedenti liti per via di una ragazza. Ma ha aggiunto che non voleva ucciderlo. Ha spiegato che si è trattato di illegittima difesa, nessuna rissa tra gruppi rivali quindi. Stava mangiando un panino con gli amici, ha raccontato, quando è stato accerchiato e aggredito da un gruppo di 5-6 persone. Uno aveva con sé un'arma da fuoco. L'avvocato ha fatto presente che lo stesso 17enne ha riportato diverse ferite durante l'aggressione. Il giovane ora è accusato di omicidio volontario.
4: Tragedia a San Vitolo Capo nel Trapanese, un operaio comunale e un operatore del 118 sono morti. L'operaio stava effettuando una verifica nel depuratore comunale quando si è sentito male per le esalazioni. L'operatore sanitario intervenuto stava effettuando il massaggio cardiaco quando ha perso conoscenza, forse anche lui a causa delle esalazioni o forse per un malore dovuto al grande caldo. Immensa Sara Curtis, oro nei 50 d'orso agli europei di nuoto di Parigi, e l'azzurra, dopo quello in semifinale, firma un altro record del mondo, fermando il cronometro sul 26,56. E un altro oro per l'Italia arriva dagli europei di atletica in corso a Birmingham.

0: In Inghilterra lo conquista Daria Derkac nel salto triplo con la misura di 14,60. In arrivo Ima Baccelliere con The Breakfast Club. Capital News torna alle 8.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Mister Blue Sky alle 7:07 minuti su Radio Capital. Ho un mister qui di fianco a me che, guarda, vi lascio solo immaginare.
1: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: Amici e amiche di Radio Capital, non sono sola. La pacchia è finita. È finita la pacchia per me, Sergio Martelli, perché è tornato Riccardo Quadrano. Io ho proprio un'ansietta.
2: Ma che ansietta? A parte il fatto che non è detto che sia necessariamente una buona notizia.
0: Adesso arriveranno i messaggi al nostro 342-342-2190 di applausi, insulti, di felicità per il ritorno in questa redazione di Riccardo Quadrano.
2: Sai come?
0: Riccardo Quadrano è tornato tra noi.
2: Ci è capitato ultimamente di incontrare degli ascoltatori, no? In particolare al Salone del Libro, e in molti ci hanno detto una frase che ci è rimasta nel cuore, no? Del tipo: siete la colonna sonora delle nostre giornate.
0: Ah, che bello.
2: Devo dire che tu sei stata la colonna sonora delle mie vacanze.
0: Guarda che vacanze. Ma
2: perché?
0: Potevi rilassarti, staccare la spina anche da
2: tu
0: me.
2: Tu sai che quando si va in montagna l'obiettivo è la cena in hotel e subito dopo il trekking il giorno successivo,
0: sì, esatto,
2: per mettersi un po' in pace con la coscienza.
0: Cena in hotel quindi alle 7 di sera, no?
2: Sì, più o meno, orari da San Camillo, quelli che insomma siamo abituati a conoscere. Però qual era la cosa? Che la sera si discuteva dell'escursione da fare il giorno dopo. L'escursione del giorno dopo prevedeva una sveglia precoce e quindi nello spostamento, nel parcheggio, nell'impianto che poi serviva come punto di partenza delle escursioni, in macchina riecheggiava la meravigliosa timbrica di Imma Bacelli.
0: Quindi tu, caro Riccardo, hai sentito, sì, che ti ho citato forse 7-8 volte a
2: puntata? No, ho sentito solo un paio di volte, però mi ha fatto tanto piacere.
0: L'ho citato talmente tante volte, dovrei essere ricca per ogni volta in cui ho citato Riccardo Quadrano qui, e in cui ho soprattutto preannunciato una settimana post Ferragosto, di quelle davvero da mettere sull'agenda,
2: da lunedì,
0: con Riccardo Quadrano che vi terrà compagnia dalle 7 alle 9.
2: Sono molto contento, contento di farlo, quindi in questo weekend ci sentiremo in sede di giornale radio, diciamo così, in alternanza con gli altri colleghi, e poi naturalmente da lunedì ci sarà questa settimana di interruzione di questa poesia autentica della conduzione
0: di
2: Imma Bacelieri. Vorrei veramente fare sincero i complimenti a questa meravigliosa ragazza inappuntabile. Io non ho ancora trovato un difetto di Imma Bacelieri.
0: Ad agosto siamo diversi.
2: Siamo
0: quanti
2: diversi.
0: Complimenti. Poi arriva settembre, ci lanciamo gli oggetti, litighiamo anche su
2: qualunque
0: partita di pallavolo del giorno prima. È un motivo di discussione.
2: Perché poi settembre arriva il 31 agosto e soprattutto arriva Andrea Locatello, che è quella la cosa, capito?
0: Ma stai facendo qualche spoiler? Non so se possiamo fare qualche spoiler.
2: Non dico altro. Però detto,
0: dovete aspettare tutto agosto, ascoltare tutta la settimana
2: tutto
0: di
2: cantura, certo,
0: restare connessi su Radio Capital per capire cosa succederà a settembre.
2: Semmai segnate con questo circoletto rosso sul vostro calendario la data del 31 agosto, sicuramente qualcosa accade.
0: Ma quanto sei bravo.
2: Sono contento di ritrovare anche Sergio Martelli.
0: Ma non hai capito, Sergio Martelli è lui fissato su quella sedia. Lo provi a scolare.
2: È sigillato.
0: Ma io glielo dico spesso: ma vuoi andare in vacanza in Calabria? Lui dice: no, io resto qui con te.
2: Certo, sei coinventato nello studio proprio.
0: Lui è così, ci ama troppo. E
2: va
0: quindi
2: bene, va bene, me ne vado.
0: No, non andare, volevo parlare di sport.
2: Tutto la trasmissione.

0: Taylor Swift qui a The Breakfast Club. La festa è finita, Riccardo Quadrano è andato a svolgere il suo lavoro, sono qui io, Imma Bacellieri, fino alle 9 in questa puntata di venerdì di The Breakfast Club. Come avete sentito, dalla prossima settimana sarà Riccardo Quadrano a tenervi compagnia dalle 7 alle 9 qui su Radio Capital, e sono molto contenta di iniziare questa puntata celebrando una nuova grande stella dello sport italiano e mondiale, che è Sara Curtis. Già ieri abbiamo parlato del suo record mondiale, oggi riparliamo del suo record mondiale perché ne ha registrato un altro, ma soprattutto dell'oro che Sara Curtis ha vinto nei 50 metri dorso ieri agli europei di nuoto di Parigi. Sara Curtis, che per chi segue il nuoto costantemente conosce benissimo, perché lei fa 20 anni fra 5 giorni, quindi è attualmente ancora 19 anni, eppure è un talento incredibile, lo ha dimostrato in questi europei dove ha già portato a casa 3 medaglie. Ha vinto l'oro, come abbiamo detto, nei 50 metri dorso, ha vinto poi l'argento con la staffetta e il bronzo anche nei 100 stile libero, ma ciò che ha fatto ieri nei suoi 50 dorso sono stati incredibili. In semifinale aveva raggiunto un record mondiale, ieri nella finale ha superato se stessa registrando un nuovo record mondiale, oltre a portarsi a casa la medaglia d'oro. Immaginate che una gara di 50 metri dorso dura circa 26 secondi, quindi anche migliorare se stessi da un giorno all'altro è un'impresa eccezionale, ed è ciò che è Sara Curtis, davvero un atleta eccezionale. Sentiamo poi come ha festeggiato questa medaglia.
1: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita, è assurdo e sono contenta.
0: Sì, è contenta, erano anche ieri i suoi genitori che sono stati inquadrati dalle telecamere Rai, da cui viene anche questa intervista. Lei stessa ha detto: volevo portarli con me sul podio, perché grazie a loro se sono riuscita a continuare a nuotare a questi livelli. Curtis, che come sappiamo ha anche cambiato proprio nazione, stile di vita per migliorarsi sempre di più, ora si allena in Virginia, quindi insomma si è spostata un bel po' dalla sua Cuneo, e quindi il suo percorso non può che essere sorprendente. Peraltro non ha finito le gare, quindi vedremo come andrà anche nel resto di questi europei. E secondo me è un po' molto distante da lei un'altra medaglia che

ieri è stata vinta agli europei, questa volta di atletica Birmingham, che è l'oro di Derkac nel salto triplo. Daria Derkac, che ha 33 anni, quindi insomma la sua grande carriera l'ha già fatta, e ha superato l'anno scorso ben due operazioni al tallone di Achille, quindi insomma una prestazione la sua anche molto faticosa, perché ha dovuto superare diversi impedimenti ed è riuscita a vincere l'oro a gli europei di Birmingham, e quindi ieri è stata una giornata eccezionale per lo sport italiano.

Luca Carboni lo scriveva già nel 1998. A Bologna d'estate fa caldo e si sta male, ragazzi, voglio dire, l'avete sentito in questo Le ragazze di Luca Carboni, verità che possiamo controfirmare anche oggi nel 2026. Come qualcuno ha scritto al nostro numero WhatsApp, c'è anche il tennis, non c'è Sinner, ma il tennis continua a essere molto competitivo, anche se l'assenza sia di Sinner che di Alcaraz oscura un po' i tornei in corso in questo agosto. Pensate che si è svolto in Canada un Master 1000 vinto da un statunitense, Ben Shelton, è il primo Master 1000 non vinto da Sinner. Sinner però non l'ha giocato, questo bisogna dire, perché tutti i precedenti tornei tra i più importanti, quelli appunto che assegnano 1000 punti, li aveva vinti tutti Sinner in questa stagione 2026. Oggi peraltro si inizia a giocare a Cincinnati un altro torneo Master 1000 e ci sono diversi italiani in campo, tra cui vi elenco Berrettini, Sonego, domani invece giocherà Musetti, Arnaldi, Cobolli. Non ci sarà solo l'assenza di Sinner che abbiamo appunto appena spiegato, anche per quanto riguarda il tabellone femminile non ci sarà Jasmine Paolini, anche lei sta affrontando un infortunio al piede e come Sinner ha detto di voler arrivare agli US Open prontissima a livello fisico.

0: alla batteria Larry Mullen.
1: Al basso Flea. Al piano Norah Jones. Come away with me.
0: Ai cori Les Supremes. Alla chitarra George Benson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, 3 tranche di pizza margherita surgelata, 3 mulini, a 3,69€.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì.

0: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Can't Say Goodbye alle 7.35 su Radio Capital. C'è una discussione in corso nella politica italiana molto interessante sul congelamento degli ovuli per le donne, ed è una discussione che in realtà arriva da molto lontano, perché è partita dagli Stati Uniti. Negli Stati Uniti la deputata democratica Alexandra Ocasio-Cortez sta mostrando sui social tutte le procedure che la porteranno a congelare i suoi ovuli. Allora, il congelamento degli ovuli, o per dirlo in modo un po' più tecnico, crioconservazione degli ovociti femminili, è un sistema che permette alle donne appunto di congelare i propri ovociti e scongelarli quando magari in età più matura ritengono sia arrivata all'età giusta per una gravidanza. Quindi lo si può fare entro i 37-38 anni e poter quindi procedere con una gravidanza anche con un'età più adulta, anche intorno ai 40 anni. Ocasio-Cortez ha mostrato tutte le fasi che portano appunto a questo risultato del congelamento degli ovuli, ritenendo che le donne possono in questo modo avere un controllo maggiore sulla propria vita. Ocasio-Cortez, ricordiamo, è uno dei personaggi più importanti del Partito Democratico statunitense, per molti anche una futura candidata alla Casa Bianca, famosa per le sue posizioni progressiste, e in questi video lei, che ha 38 anni, dice appunto che in seguito ad alcuni discorsi con le sue amiche si è resa conto di non avere un controllo totale sulla propria vita, nel senso che in questa fase, magari per diversi motivi personali o professionali,

0: professionali. Non sente di voler affrontare una gravidanza di cui ha comunque il desiderio e di voler, insomma, posticipare questo momento anche un po' oltre, per certi versi, i tempi stabiliti dalla biologia. Questo discorso è arrivato in Italia perché in Italia questo procedimento si può fare soltanto in istituti privati, a meno che non ci siano malattie. Quindi se una donna ha una grave malattia può accedere anche in modo pubblico e statale nel Servizio Sanitario Nazionale, altrimenti è un procedimento che costa molto. E è partita dal senatore Renzi, che ha proposto di renderla gratuito, questo congelamento, come avviene in Francia, perché in Francia ritengono che il congelamento degli ovuli possa essere una procedura per combattere la denatalità, e quindi ci sono enormi agevolazioni per le ragazze al di sotto dei 38 anni che decidono di accedere a questa procedura. Anche in Spagna ci sono molte agevolazioni pubbliche per lo stesso modo, e quindi perché no a cercare di rendere più accessibile economicamente questo sistema che, secondo alcuni politici e non solo, potrebbe di fatto garantire alle donne di fare figli un po' più tardi e quindi magari riuscire a combinare meglio la propria carriera con il desiderio di avere una famiglia. Dall'altra parte però esiste un altro discorso, cioè cercare di capire perché le donne magari a 33, 34, a 30, a 27 anni non possono, anche se vogliono, fare figli, perché c'è tutto un altro lato di questo discorso che dice: ma forse non dovremmo cercare di combattere prima i problemi economici, strutturali, sociali che impediscono alle donne di avere dei figli in una certa età, se li vogliono, chiaramente questo è il discorso. E poi magari esiste anche un dibattito sulla genitorialità stessa, no? Si può essere genitori a qualunque età, questo non vale soltanto per le donne, ovviamente è un discorso che si estende anche agli uomini, è un discorso che, come ogni volta che coinvolge i figli, è sempre molto complesso.
1: C'è un mistero in ogni giorno che comincia, dopo una notte che finisce, io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade, probabilmente

0: Buongiorno Capita, sono Andrea, psicologo. In effetti l'Italia ha dei posti abbastanza proibitivi e delitari per quanto riguarda la bioconservazione. Si potrebbe sicuramente cercare di andare un po' incontro a queste esigenze laddove è necessario, soprattutto in uno Stato che non tutela la genitorialità, che non ha politiche sociali che favoriscano la scelta di una gravidanza. Sono temi con cui è sempre un po' difficile sapere che fare, soprattutto per l'aspetto della figura della donna nella nostra società.
1: Sì, ovviamente stavamo parlando della questione relativa al congelamento degli ovociti, si definisce così, che è partito da questi video che peraltro hanno realizzato milioni di visualizzazioni di la deputata Alexandra Ocasio-Cortez negli Stati Uniti e che in realtà in Italia è diventata una discussione molto importante. Di certo l'Italia deve affrontare dei dati, quelli che la rendono regina dei genitori più vecchi d'Europa. Questo riguarda soprattutto le madri, di cui abbiamo dei dati più certi. Le madri italiane, le italiane diventano madri circa 33 anni, è una media più alta rispetto alla media europea, come abbiamo detto, e è sempre molto difficile poter capire cosa fa sì che magari le donne italiane decidano, quando vogliono avere dei figli, di farlo più tardi. Di certo, secondo molti, pesa anche una politica sul lavoro che non va così incontro alle esigenze dei futuri genitori. Questo non solo per quanto riguarda le madri, ma anche per quanto riguarda i padri, che hanno un congedo parentale molto corto. Altri paesi europei si organizzano in modo differente. Sappiamo che stanno cambiando le regole su questo e in realtà i padri italiani possono prendere 10 giorni di congedo, sono molto pochi, di conseguenza poi diventano più competitivi gli uomini rispetto alle donne nel mondo del lavoro.

Vi ringrazio per i tanti interessantissimi messaggi che avete mandato al nostro numero WhatsApp sul tema della genitorialità e del congelamento degli ovuli. Interessante il messaggio di Claudia che ci dice: ricordiamo anche che per chi vuole essere genitore oggi, magari attraverso procedimenti come la procreazione medicalmente assistita, resta molto difficile poterlo fare attraverso le strutture pubbliche e di conseguenza ha costi per le coppie importanti. Quindi è un altro punto su cui magari il governo può intervenire tra i tanti modi per cercare migliorare i dati sulla denatalità e soprattutto consentire a chi vuole di poter essere genitori. Tanti anche i padri che ci hanno scritto: noi vorremmo stare a casa di più, però diventa sempre molto complicato con questi congedi di paternità che sono troppo brevi in Italia.

0: Radio Capital, The Breakfast Club.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Le notizie delle 8. Buongiorno da Antonio Cristiano. Dalla Vitola dichiarazioni fumose senza alcun riscontro, lo si legge nell'ordinanza del GIP di Roma che ha negato i domiciliari all'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La Vitola resta quindi nel carcere di Rebibbia. Intanto il comitato etico della RAI ha consegnato all'amministratore delegato Rossi la relazione sulla vicenda che riguarda il conduttore di Report. I vertici fanno filtrare timori per il danno reputazionale per l'azienda e preoccupazione per possibili ricadute sulla raccolta pubblicitaria. Tragedia a San Vito Lo Capo in provincia di Trapani, muoiono un operaio comunale e un operatore sanitario che lo stava soccorrendo. Roberto Ciuti.
9: Davide Anselmo, 45 anni, era in servizio nel depuratore comunale della località balneare. Stava effettuando un'ispezione quando si è sentito male, avvelenato dalle esalazioni. All'arrivo dei soccorsi intervengono prima i vigili del fuoco che lo portano via dalla struttura, poi gli operatori del 118. Il più attivo è Francesco Bulgarella, 64 anni. Gli pratica un massaggio cardiaco, ma i due si trovano a pochi metri dal depuratore e qualche minuto dopo anche il soccorritore ha un malore e perde conoscenza. A quel punto intervengono i colleghi che cercano a loro volta di rianimarli, ma senza successo. Da stabilire se l'operatore sanitario sia morto anch'egli per le esalazioni oppure per un malore dovuto al caldo.
8: Nigel Farage rieletto deputato in quella che i principali partiti hanno definito un'elezione farsa. Dopo un'indagine su donazioni non dichiarate, il leader dell'estrema destra britannica aveva deciso di dimettersi e ricandidarsi per gli avversari, un modo per sviare l'attenzione dalle polemiche. Contro Farage si sono candidati in 33, soprattutto da partiti mai rappresentati in Parlamento. Il capo di Reform UK ha ottenuto il 63% dei voti, il 27% invece ha votato il candidato satirico Count Beanface, Conte Bidone. Lo sport, un oro dal nuoto e uno dall'atletica. Agli europei di Parigi Sara Curtis domina la finale dei 50 dorso e dopo aver fatto segnare il nuovo primato in semifinale migliora ancora il record del mondo, 26,56. Agli europei di Birmingham invece Daria Derkac ha vinto la gara del salto triplo. Prossima edizione di Capital News alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37-39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Una donna per amico, Lucio Battisti, alle 8:08 qui su Radio Capital, a The Breakfast Club. Io sono Imma Baccellieri, vi terrò compagnia fino alle 9 di questo venerdì 14 agosto che anticipa il Ferragosto. C'è stata una notizia che mi ha colpito particolarmente durante la rassegna stampa che per preparare la trasmissione, ed è una notizia pubblicata dal Corriere che parla delle facce da social. Per dirla meglio, come scritto in un periodico americano, New Yorker, le facce scolpite dall'algoritmo. Parliamo dell'influenza che i social hanno nel creare un canone estetico e nell'arrivare a condizionare anche l'idea che abbiamo del nostro volto, del nostro corpo, tanto da condizionare anche poi le operazioni di chirurgia estetica. Questo è un grandissimo tema, quello della chirurgia estetica, a cui ragazze e ragazzi hanno accesso da giovanissimi, quindi chiedono ritocchini al volto fin da poco più che diciottenni. È aumentato in modo enorme negli Stati Uniti il numero di persone che decidono di modificare attraverso la chirurgia estetica il proprio volto come under 30, quindi comunque ragazzi molto giovani. Eravamo quasi abituati all'idea che il ritocchino appartenesse a chi voleva togliere le rughe. Si è andati un po' avanti in questo, senza ovviamente giudicare chi decide di stare meglio con se stesso o con se stessa, insomma, attraverso qualche operazione. Qui si parla di altro, si parla di come i filtri poi che si utilizzano quando pubblichiamo un selfie sui social vengono portati dal chirurgo estetico, e si chiede di volere un volto come quello proposto dai filtri di Instagram. In questo articolo del Corriere sono anche proprio alcuni medici a raccontare, per esempio, di come si sta iniziando a voler ritoccare il mento. Eravamo abituati al naso, agli zigomi, ecco, anche il mento adesso è diventato una parte del proprio corpo che si vuole perfezionare, ma perfezionare a partire da standard che appartengono al mondo virtuale, perché sappiamo che i filtri che adottiamo sui social rendono le facce tutte uguali, possiamo dirlo, di uomini e di donne, tutte uguali ma artificiali, perché vengono adottati, proprio viene adottata un'immagine che non esiste nella realtà, e questo vale anche quando ad utilizzarlo sono modelle, influencer o attori. Ed è proprio quella l'immagine al quale anche persone comuni decidono di adeguarsi e la portano proprio come esempio a un chirurgo estetico, chiedendo proprio di assomigliare a quella foto lì. E poi c'è anche un altro argomento: è tanto diventato comune questo aspetto del ritocchino da essere anche rivendicato da molte star. Come abbiamo detto, non è una vergogna, non è qualcosa di cui vergognarsi, ma diventa qualcosa da esporre. Sono state le Kardashian, che sappiamo essere queste enormi influencer americane che hanno un impatto globale, sono tra le donne più seguite al mondo, ad aver rivendicato proprio diversi ritocchini fatti fin da molto giovani. E questo è un grande argomento nel dire: serve per sdoganare un aspetto della propria vita, la decisione di vedersi diversi, oppure serve quasi a normalizzare l'idea che se qualcosa del tuo corpo non ti piace, anche quando sei molto giovane, puoi andare alla fine dal chirurgo e modificarla. Come abbiamo tante volte raccontato anche a The Breakfast Club, perché l'argomento ci interessa sempre molto, poi sono anche tanti i chirurghi che raccontano di aver avuto poi clienti che hanno chiesto di tornare indietro, perché le decisioni poi che si prendono a 20 anni, 25 anni, sappiamo, sono comunque decisioni prese con una consapevolezza diversa rispetto all'età adulta. Per non parlare poi dell'argomento di dirsi, di vedersi conformi a un canone estetico che è un po' uguale per tutti. Lo avrete visto, no? Questi zigomi alti, le labbra in un determinato modo, quasi che non c'è proprio una scelta di cosa è bello per noi, ma è bello universalmente ciò che vediamo nei social.

0: tutte queste cose, voglio sempre più bene le mie rughe. Non poi andremo in giro tutti con la faccia di gomma.
1: Questo è il messaggio che ci ha mandato Rosetta sull'argomento di cui stiamo parlando, quindi i ritocchini al volto che aumentano sempre di più, soprattutto tra le ragazze e i ragazzi più giovani. E vi leggo anche il messaggio di un'altra nostra ascoltatrice che ha inviato questo messaggio al 342-342-2190. Ci scrive: ho due ex colleghe che hanno subito un intervento estetico, entrambi scontente del risultato. E poi rispondo a Corrado che mi dice: tu sarai sicuramente contraria a tutto questo, lo intuisco, ma in realtà non sono contraria all'idea che qualcuno possa ritoccarsi perché magari non si trova bene con se stesso guardandosi allo specchio. Sono un po' preoccupata, però questo sì, da una tendenza che aumenta sempre di più, come che diventa quasi necessario dover o nascondere la propria età e le proprie rughe o nascondere alcune imperfezioni del proprio corpo. Ma ancora di più mi preoccupa un solo canone al quale dobbiamo aderire fin da ragazzine, quando appunto non abbiamo la creazione di un'identità che ci permetta in qualche modo di capire cosa vogliamo davvero per il nostro corpo. E poi Rita ci scrive: si tratta di canoni estetici che vanno di moda in questo momento, dopo uno o due anni ce n'è già un altro, e io credo abbia ragione, proprio perché sono tendenze che riguardano qualcosa di estremamente flessibile come un socio. Beh, fra due o tre anni potrebbe andare di moda un volto diverso. Sono abbastanza d'accordo con l'idea di Rita, e in merito proprio a questo discorso ci sono dei dati che parlano

Parlano di un aumento importante in Italia degli interventi estetici, soprattutto tra i ragazzi tra i 15 e i 19 anni. Stiamo parlando di una fascia della popolazione che può avere accesso a questo tipo di interventi solo con il consenso dei genitori, perché ovviamente si tratta di persone al di sotto dei 18 anni. Ma se guardiamo una fascia ancora più estesa, sempre di giovani, è aumentato del 30% il numero degli under 25 che decide di avere un'operazione estetica.

0: Buongiorno a tutti. Secondo me, oltre ad inserire nelle scuole l'educazione sentimentale, dovrebbero inserire delle lezioni dove si cerca di far accettare il proprio corpo agli adolescenti. E se io l'avessi avuta in passato, quando ero adolescente, sicuramente sarebbe servito tantissimo ad affrontare alcune insicurezze.
1: Forse in realtà rientra tutto in un grande discorso sulla consapevolezza nell'uso dei social. Basterebbe forse spiegare agli adolescenti che quei volti che vediamo su TikTok o su Instagram non sono reali, perché adesso tante volte abbiamo raccontato anche di come le stesse foto pubblicate su giornali a volte o su campagne pubblicitarie sono ritoccate da filtri, quindi di conseguenza nella realtà abbiamo corpi che sono necessariamente molto diversi da quanto appaiono sui social, e questo ovviamente è uno dei problemi che dobbiamo affrontare e che i giovani d'oggi si sentono costretti ad accettare.
2: Sto pens-

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri

dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

My Girl su Radio Capital. Noi adesso andiamo in Francia perché un comune, il comune di Saint-Gervais, ha fatto una scelta davvero drastica. Ha deciso di non salvare 32 alpinisti rimasti bloccati davanti a un rifugio a 3.800 metri di quota. Cosa è successo? Il comune di Saint-Gervais, nei giorni precedenti alla decisione degli alpinisti, aveva pubblicato sui social un'allerta che sconsigliava vivamente la salita lungo appunto questo cammino francese, questa salita al Monte Bianco. Veniva sconsigliata perché c'era stata una frana nei giorni precedenti, perché il rifugio a 3.800 metri era chiuso, sarebbe stato chiuso, e quindi il comune spiegava tutti i pericoli che potevano esserci nel caso di una salita al Monte Bianco. D'altra parte, anche le stesse guide avevano sconsigliato agli alpinisti questo percorso. Questo gruppo di alpinisti ha ignorato l'allerta, ha deciso comunque di proseguire lungo questo cammino, si sono trovati in difficoltà soprattutto perché il rifugio era appunto chiuso, come segnalato precedentemente, e hanno chiesto un soccorso pubblico. Ecco, il sindaco ha risposto: mi dispiace, vi arrangiate. Ha proprio risposto in questo modo, in francese eviterò di tradurlo, perché secondo lui era necessario prima di tutto lanciare un segnale, quello di dover ascoltare le allerte, e d'altra parte, se qualcuno decide di mettersi in pericolo nonostante tutto questo, nonostante tutti gli avvisi, deve arrangiarsi. Questi alpinisti hanno chiamato un elicottero privato per poter essere soccorsi, quindi hanno pagato di tasca loro la discesa con l'elicottero. E ovviamente la discussione è importante, perché non è la prima volta, anche in Italia conosciamo benissimo quanto molti turisti decidano di intraprendere dei percorsi ignorando i rischi, ignorando gli avvisi, i consigli di chi suggerisce magari un abbigliamento diverso, di chi suggerisce di prestare attenzione se non si è abbastanza preparati a un determinato percorso, a una salita, come in questo caso sicuramente molto impegnativa. Molti accusano, no, di non poter poi soccorrerli con un soccorso pubblico quando si fa una scelta di questo tipo ignorando i rischi. Sappiamo che è un argomento complicato, perché qui è andato tutto bene, ma poi di cosa avremmo parlato se invece questo percorso non fosse andato invece come è andato davvero?

0: magnifica Ray che abbiamo appena sentito con Where Is My Husband, quest'artista che ricordiamo ha il record per i British Awards che ha vinto nel 2024 e tra l'altro lei aveva passato tanto tempo a scrivere i testi per gli altri, tra cui Rihanna, per fortuna ha dato spazio a se stessa perché è grandiosa, esprimo tutto il mio amore per quest'artista. Continuiamo a parlare di Francia, dove abbiamo detto non sono stati soccorsi pubblicamente con i soldi dello Stato alcuni alpinisti e sentiamo invece il vostro parere. In tanti ascoltatori hanno detto che forse questo comune francese ha fatto bene a far pagare agli alpinisti il soccorso.
1: Giustissimo Ima, giustissimo, è giusto così, anche in Italia dovrebbero far così, ma in Italia non lo fanno mai, alla fine mettono gli allerti, mettono tutto, nessuno le rispetta e poi comunque vengono soccorsi ugualmente, è giusto così. Giovanni da Verbagna, ciao.
0: In tanti hanno scritto al nostro numero WhatsApp sostenendo la scelta di questo sindaco perché ritengono che la presenza di una di un'allerta sia già sufficiente da parte di un comune. Come c'è scritto invece Patrizia, forse si potevano soccorrere, come a volte succede in Italia, anche quando non c'è un vero caso di pericolo, poi però facciamo pagare tutte le spese a chi è andato su senza pensare ai rischi.

0: Ciao, buongiorno. Ma qui non è solamente il fatto di far pagare o no. Qui si tratta anche che ci sono le vite in gioco dei soccorritori. È per quello che dovrebbero pensarci un pochino di più.
1: Eh sì, quando parliamo di sicurezza in montagna e di chi mette a rischio la propria vita, è giusto ricordare che chi lavora per soccorrerci rischia a sua volta molto. Lo ricorda anche Luca, che ci scrive: sono un gestore di rifugio in Valle d'Aosta, ho un figlio guida alpina e vi dico che piloti, guide e soccorritori rischiano la vita ogni giorno per andare a prestare soccorso.

E tra l'altro, aggiunge un'informazione, l'elicottero privato per portarli giù, riferendosi ai turisti, al gruppo di turisti in Francia, costa 36 euro al minuto. Questo è quanto ci dice Luca, e anche Igor ci ricorda che in realtà questo tratto che è stato percorso da questo gruppo di turisti è estremamente pericoloso, quindi era giusto l'avvertimento del sindaco.

proprio volata questa settimana insieme a voi, insieme a The Breakfast Club. Ringrazio l'unico e insostituibile Sergio Martelli. L'appuntamento con The Breakfast Club è sempre da lunedì dalle 7 alle 9. Ci sarà con voi Riccardo Quadrano. Ora le ultime notizie, poi auguriamo buone vacanze anche a Flavia Cercato con il suo Capital Summer. E ora un saluto a tutti da Radio Capital, soprattutto buon Ferragosto, ancora non l'avevamo detto.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo.

0: Ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
1: La spesa intelligente!
0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
3: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
4: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
3: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
4: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Notizie delle 9, buongiorno da Riccardo Quadrano. Isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. La minaccia all'Iran arriva dal segretario del Tesoro americano Scott Bessent, precisando che le nuove misure contro Teheran scatteranno dalla prossima settimana. Bessent ha aggiunto che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Il trattato di Schengen con la Spagna resta sospeso. La conferma arriva dal ministro dell'Interno Piantedosi nell'audizione in Parlamento. Non è una speculazione politica contro la Spagna, dice Piantedosi, che poi spiega.
8: L'unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale ed è per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione. Come già preannunziato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
7: E la polizia spagnola intanto ha controllato finora un totale di 3.115 passeggeri provenienti dall'Italia su 273 voli nell'ambito dei controlli casuali istituiti. Notizia appena battuta dalle agenzie, purtroppo un'altra morte sul lavoro, un meccanico di 31 anni è morto in un incidente avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto, schiacciato da una macchina che era sollevata su un ponte. Almeno 4 persone sono morte, una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale, diramato un allarme frane e allerta di massimo livello nella prefettura di Chiba. Allagamenti e blackout hanno provocato gravi disagi, mentre migliaia di persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita e oltre 100.000 residenti sono stati interessati dagli ordini di evacuazione. Infinita Sara Curtis, l'azzurra trionfa nei 50 d'orso agli europei di nuoto di Parigi, con la medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Per la Curtis arriva anche il nuovo record del mondo di 26,56, che è migliore di 7 centesimi, quello centrato in semifinale. Festa azzurra anche agli europei di atletica di Birmingham, Daria Derkac conquista una storica medaglia d'oro nel triplo, saltando 14,60, primato personale e miglior misura europea della stagione. Vi lascio a Flavia Cercato, Capital News torna alle 10.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
10: Lavori ma vorresti laurearti?

0: Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Sono Flavia Cercato, saremo insieme fino a mezzogiorno e per l'ultima volta, nel senso che, sperando insomma che non muoia nessuno, poi da lunedì ci sarà Betty Senatore a tenervi compagnia nel Capital Summer, sempre dalle 9 alle 12. Diciamo che su Radio Capital c'è sempre vita nell'etere, anche ad agosto.

e la città è stata mia oggi, perché ormai è sempre più vuota, insieme a Ludovica, che volevo salutare, che mi ha accompagnato in taxi perché poi tornerò a casa e quindi non potevo venire con la mia macchina, e la ringrazio molto perché oggi era il suo primo giorno di lavoro alla guida del taxi. Ci siamo raccontate un po' la storia, che cosa facevamo: io lavoro in radio, io ho cambiato lavoro perché ho due figlie piccole, quindi con due figlie era necessario trovare qualcosa che mi permettesse di essere anche un po' libera, di adeguarmi, e quindi in bocca al lupo a lei e alla sua nuova avventura del taxi. Io torno a Milano oggi, amici, dopo un mese e mezzo a Roma ho cose da dire sulla capitale. Intanto cascasse il Duomo.

singolo di Lumiero, Cascasse il Duomo, che arriva dopo il suo primo disco, che era il primo grande disco di Lumiero. Quando uno dice crederci sempre, no? Allora, speriamo che non sia oggi il giorno in cui mi casca il Duomo, visto che è il giorno in cui torno a Milano. E dopo un mese e mezzo a Roma, amici, del bagaglio, dove mi sono insultata da sola per tutta la giornata di ieri.

Iglesias, perché noi la valigia sul letto non ce la mettiamo, la mettiamo sul pavimento, e mi sono chiesta come sia stato possibile, cioè com'è possibile che io riesca ad accumulare cose in un mese che poi non posso assolutamente lasciare. Invidio le persone che fanno la valigia in 4 e 4 8 infilando 4 ciaffi, e quei 4 ciaffi sono esattamente quello di cui avranno bisogno mentre sono in viaggio. Per me fare una valigia così resta tipo il mistero di Rongorongo, cioè qualcosa che non si scoprirà mai esattamente che cosa fosse. C'è una differenza, credo, tra uomini e donne, soprattutto nelle mutande. Scusate, se io ho visto uomini mettere in valigia 2-3 mutande, ma come fate tutta la vacanza con 2-3 mutande? Donne, costumi, un costume. Come fa? Eh beh, lo sciacquo, poi si asciuga per il giorno dopo. Un costume. Mutande e costumi, secondo me, fanno la differenza prima di tutto il resto tra la valigia al femminile e la valigia al maschile. E poi la ragione per cui stipiamo tanto, l'ho letto su uno studio, perché fanno studi anche su come far bene la valigia, è quella sensazione che ti servirà qualcosa che potresti lasciare a casa. Cioè, fare le valigie troppo grandi non è tanto il riempire, portare, ma la paura di lasciare. E io questa, devo dire, ce l'ho soprattutto con gli integratori. Integratori che mi porto addosso praticamente, perché con questo caldo, con quello che costano, se gli fate fare il viaggio all'esterno con quelle temperature, arrivate che l'integratore si è sciolto e l'avete salutato. Per cui per tutto il corpo, nelle tasche, di qua, di là, nello

0: Sì, sono io, sono bambina. Come mi piacerebbe quando dicono oh, quando qualcun altro canta oh bambina, già l'ho detto Achille Lauro, io penso che si rivolga direttamente a me. Bambina, Pino Daniele su Radio Capital e prima Sade, Your Love is King. Allora, vedo che c'è un mondo là fuori che si arrabatta nel fare i bagagli, ognuno ha la sua teoria, ognuno ha il suo risultato. Io quello peggiore, credo, in assoluto di tutti i messaggi che sono arrivati.
1: Oh, ragazzi, non cominciamo, eh. Io sono un uomo, una mutanda al giorno di vacanza, più una perché non si sa mai. Bacioni Enrico.
0: Più una perché non si sa mai, mi piace, lo faccio anch'io, lo faccio con tutto, con le mutande, con il reggiseno, con le canottiere, con la maglietta. Perché ti metti la canottiera? Sì, sì. Io potendo anche d'estate, questa è stata la prima estate in cui non l'ho messa, perché c'è lì il colpo d'aria. Che ne so, me l'ha insegnato mia nonna e vado avanti così anche adesso.
2: Ciao Radio Capital, io sono la campionessa delle valigie sovradimensionate, perché secondo me in vacanza uno deve poter scegliere l'accessorio, il vestito, la scarpa, e quindi ahimè i miei bauletti sono sempre molto molto consistenti.
0: Guarda, io sulla scarpa invece vado forte, perché ho imparato a mettere il paio di scarpe che sta su tutto quello che mi porto, perché quello è il peso maggiore. Poi magliette ha voglia a metterne dentro, ma le scarpe, insomma, se hai tre paia di scarpe già hai riempito mezza valigia.
3: Ciao Flavia, ciao a tutti, sono Paola da Treviglio. Sono sicura che ti sconvolgerò, ma io e mio marito, quando intraprendiamo spesso e volentieri viaggi oltreoceano, viaggiamo solo con un trolley a testa che non supera i 10 kg, per cui non lo imbarchiamo mai. Per quanto riguarda l'intimo, è importante avere l'indispensabile. Una volta che tu hai 10 barra anche 7 mutande, quando arrivi in albergo te le lavi, e se non riesci ad asciugarle c'è sempre il phon

0: quindi ti devi organizzare.
1: Certo. Guarda, la vengo a vedere la prossima valigia che fate, perché io quelli che riescono a stare sotto i 10 kg col bagaglio non ci credo, ma 10 kg ci arrivi in un secondo. Basta non mettere solamente vestiti, aggiungi qualcosina, che ne so, già solo se ti porti dietro qualche flacone di struccante, crema, shampoo e via che ci arrivi.

0: al piano Nina Simone. Ai cori Abba. Alla chitarra di Edge. Al sax Clarence Clemons.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: Dragoni.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quest'estate

0: meraviglioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Sir Simon & Garfunkel su Radio Capital, sono le 9.34, siamo in diretta e a proposito di accumulare leggevo un bell'articolo sul Post, il quotidiano online, sul dilemma di liberarsi delle collezioni che abbiamo ereditato da genitori o da nonni, perché c'è stato un periodo che è andato fortissimo negli anni 60, 70, anche in quelli coloratissimi che erano gli anni 80, in cui si facevano collezioni, si compravano oggetti, c'era più tempo per farlo, c'era più disponibilità che non adesso, sia di tempo che di denaro, e poi c'era una passione diversa secondo me per le cose che poi l'epoca dell'usa e getta ha completamente cancellato. Quindi cosa succede? Che a un certo punto ci si ritrova, per chi ha la fortuna di avere un'eredità, in una casa che è piena di cose, piena di collezioni che hanno anche un sapore affettivo. Quindi là davanti che fai? I più spietati chiamano la ditta di sgombero. Pronto, non è che quanto costa, venite, portate via tutto. Io non posso fare una cosa del genere, cioè quando mi è capitato di dover svuotare dei posti pieni di cose ho dovuto fare io la cernita uno per uno e pensavo, mamma mia papà, ma quante cose hai accumulato, e glielo dicevo, adesso la diatriba è con mia mamma, dico mamma però scusami, non è che poi dopo io quando tu non ci sei più devo fare tutto sto lavoro da sola, facciamolo insieme. Poi comunque mia madre abbiamo deciso che ci seppellirà tutti perché è una iena, per cui il problema non si pone. Però quando c'è il collezionatore in casa tra genitore o nonno, che ci fai con tutte quelle cose? Fanno degli esempi sul Post, hanno sentito una serie di persone, qualcuno racconta di 60 bambole di porcellana che la nonna aveva messo da parte comprandole mese dopo mese in edicola, perché l'edicola vendeva queste bambole, diceva non me le avrebbe date da piccola perché sennò le avrei rotte, quindi le teneva lì per dopo. Ma per dopo quando? E adesso mi ritrovo queste 60 bambole che mi piange il cuore ovviamente dare via. C'è chi fa una cosa astuta secondo me, il mercatino con amici e parenti, cioè le persone che comunque hanno voluto bene a chi ti ha lasciato quell'eredità magari si vengono a scegliere l'oggetto che gli può piacere, perché non è detto che quello che non piace a me non trovi poi un'altra collocazione. Ho scoperto che esistono anche le case d'aste che non trattano solo pezzi di grande valore, cosa mai saputa, e oltre ai negozi dell'usato per terzi, cioè andate a portare in certi mercatini i vostri oggetti, poi loro li rivendono e vi rifondono, cioè ci sono anche mille piattaforme online dell'usato, ormai lo sappiamo, però io preferisco tra tutte queste cose regalare. Prima amici e parenti si fanno il giro e poi piano piano si vede che cosa fare di tutti gli altri oggetti che abbiamo. Io ho conservato tutti i vestiti un po' più belli che avevo per mia figlia, ho detto quando avrà la mia taglia, dico amore ma guarda cosa c'è, no mamma quello no, ma quello è orrendo, cringe, passato di moda, quindi bisogna anche pensarci.

0: Depeche Mode, Ghost Again su Radio Capital. Come mi piace quando state attenti, quando uno parla dicendo lancio lì delle parole nell'etere, invece poi si fissano nella vostra memoria.
1: Oh Flavia, ma ieri l'altro hai detto che oggi c'è più disponibilità economica perché si dà più soldi ai figlioli. Ora hai detto che c'era più disponibilità economica prima e i genitori accumulavano. Quando c'era insomma questa disponibilità economica maggiorata, perché non si capisce, ora o prima?
0: Allora, Michele, la domanda è pleonastica, perché tu sai perfettamente che oggi il potere d'acquisto si è notevolmente ridotto. Quindi, chiarimento numero uno, non crediate mai che io possa fare pace col cervello, per cui mi dovete prendere un pochino così come sono. Ma in questo caso, caro Michele, la domanda è tendenziosa, perché si sa perfettamente che un tempo c'era maggior potere d'acquisto, quindi si accumulavano oggetti, mentre oggi, anche se abbiamo un minore potere d'acquisto, ai figli diamo molti più soldi di quanto non ce ne abbiano dato i nostri genitori. Ed è per questo che io dico sempre che noi siamo un po' la generazione sola. Ah sì, messaggi, vedi che io già mandavo il disco, sì sì, messaggi.
2: Flavia, sono Eleonora da Como. Sai che le mie due figlie, una 24 e una 22 anni, pescano volentieri nel mio armadio, ma non solo nel mio, anche in quello di mia madre, quindi spesso e volentieri indossano abiti della nonna e li trovano carini, devo dire.
0: Ecco, fai rec salvi per mia figlia, perché io dico che quando tendono troppo all'omologazione i ragazzi per come si vestono, poi le cose del passato non gli piacciono. Quando invece hanno una personalità nel vestirsi diversa, allora possono apprezzare anche le cose vintage.
3: Cara Flavia, era venuto una volta a dirmi il mio ex genero: ma dovreste buttare via un po' di cose prima che ci lasciate, perché altrimenti poi sarà dura liberare questa casa. E io gli ho detto: guarda bene, caro amico, qui non si toglie nulla finché io ci sono, perché tutto questo mi fa bene al cuore e all'anima, e quando non ci sarò più fai quello che vuoi.
0: Ornella mia, è la stessa cosa che dice mia madre. Mi è piaciuto molto come hai detto ex, il mio ex genero.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira

0: semplicemente dire buongiorno, buon Ferragosto a tutti quanti, anch'io sto lavorando. E volevo dire anche quanto è bella questa canzone di Francesco De Gregori, Il Principe. C'è un abbraccione a tutti quanti.
1: Sì, puoi dirlo forte, guarda, Francesco De Gregori con La valigia dell'attore, prima gli Human League su Radio Capital, e ringraziamo sempre il nostro ufficio musica, capitanato da Luca Sacchi che ci ascolta da lassù al secondo piano della radio a Milano, e da Andrea Prezioso che vedo dall'altra parte del vetro. Che ve la ridete con Andrea Prezioso? Parlate male di me? Guarda, vengo di là, faccio un casino, eh? Ah no, di qualcun altro, parlavano male di qualcun altro, sappiatelo, all'interno dell'edificio. Comunque, non so se vi sia capitato di vedere un video che sta girando tantissimo di una stazione di servizio nello stato di New York, dove i clienti davanti alla cassa si mettono a ballare come pazzi, cioè si dimenano anche, tutto, agitano tutto. Perché? Perché la stazione di servizio, visto che chiedevano sempre gli sconti, ha avuto un'idea. Ha detto: noi vi facciamo il 20% di sconto, se però vi esibite in una danza che ci ben disponga verso di voi. Quindi i clienti, visto che è stato affisso proprio un cartello con questa spiegazione, cominciavano ad arrivare alla cassa dimenandosi, e c'era un'implicita liberatoria nel diffondere queste immagini. Quindi i furbi, è vero che da un lato facevano lo sconto del 20% ai clienti, ma dall'altro si facevano pubblicità, perché il video è diventato completamente virale. Si vedono un numero di clienti spropositato, poi, perché devi pagare qualche attore per la tua pubblicità, qui ce li hai tutti gratuitamente facendogli lo sconto del 20%. Per cui all'inizio è molto divertito, questo video l'ho guardato un paio di volte, poi ho detto: ma guarda questi furbi.

0: famoso anche qui da noi, Hozier, Take Me to Church su Radio Capital. Allora, mi fate commuovere oggi, ho detto che oggi è l'ultima puntata del Capital Summer per quel che riguarda la mia conduzione, perché poi da lunedì ci sarà Betty Senatore, poi io tornerò a settembre insieme a Mary Cacciola con il Fattore C da sabato 5 settembre, e stanno arrivando dei messaggi bellissimi. Allora, io non li faccio ascoltare chiaramente perché poi divento rossa come un peperone, però grazie veramente per come mi avete accolto in queste settimane di supplenza, grazie per tutto il vostro affetto. E siccome già sono un po' commossa, vi porto commozione anche a voi, perché quest'anno è mancato un personaggio che è stato veramente, ha avuto un ruolo chiave per quello che riguarda la gastronomia, il fondatore di Slow Food, che era Carlo Petrini. Chi non ne ha mai sentito parlare, il suggerimento è di documentarsi, perché comunque è stato un innovatore, ci ha portato quella che poi è diventata una tendenza diffusa in tutto il mondo, un modo di mangiare diverso da quello che era l'opposto esattamente appunto del fast food, lo slow food, quello del godimento, delle materie prime, del chilometro zero, insomma tutta una filosofia di vita che era amata anche da Carlo d'Inghilterra. Re Carlo aveva conosciuto Carlo Petrini in più occasioni, è un appassionato anche Re Carlo di questi temi, e è arrivata adesso una lettera firmata a mano da Re Carlo alla sorella di Carlo Petrini, che raccontava di come Re Carlo avesse appreso la notizia della morte del suo amato fratello e che avesse voluto scriverle per farle le condoglianze. Ma non solo, cioè all'interno di questa lettera lui scende nel dettaglio, dice: io ricorderò sempre quando l'ho visto a Ravenna un anno fa durante la nostra visita ufficiale in Italia, quando mi ha presentato i produttori in piazza, e io ricordo che quando si incontrarono ci fu anche un abbraccio che è completamente fuori protocollo per quello che riguarda gli inglesi. Si vide questo abbraccio appunto tra Petrini e Re Carlo, che è una cosa che, se voi conoscete un po' l'etichetta del sovrano britannico, non si è mai vista, come si dice qua da noi. E per cui immaginate l'emozione della sorella di trovare una lettera, aprire, di chi è, ma veramente è di Buckingham Palace, e chi è che scrive? Scrive Re Carlo. Vabbè, mi ha commosso, ragazzi, mi ha commosso, perché poi ho avuto modo di incontrarlo, Carlo Petrini, quando iniziò l'avventura di Slow Food. Lavoravo per un canale televisivo che si occupava di cucina, quindi insomma mi ha emozionato molto leggere questa notizia, ho voluto condividerla con voi. Arriva l'informazione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. La Vitola resta in carcere, da lui dichiarazioni fumose e senza alcun riscontro. Il GIP di Roma ha negato i domiciliari all'imprenditore, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Intanto il comitato etico della RAI ha consegnato all'amministratore delegato Rossi la relazione sulle report. I vertici fanno filtrare timori per il danno reputazionale per l'azienda e preoccupazione per possibili ricadute sulla raccolta pubblicitaria della trasmissione. È stato fermato per omicidio volontario il 17enne che ha confessato di aver ucciso Cosimo Quagliarella, 18 anni, a Trani. Il ragazzino ha colpito con 3 coltellate la vittima, morta per le ferite poche ore dopo l'aggressione. Ai carabinieri, durante la confessione, il 17enne ha detto di averlo fatto durante una rissa per difendersi e che non voleva uccidere. Un turista tedesco è morto in Alto Adige. Il 58enne era uscito per una passeggiata ieri sera ed è precipitato per circa 150 metri. Decine di persone sono state impegnate nelle ricerche. Il corpo senza vita è stato ritrovato stamattina all'alba. In Brasile recuperate 8 delle 13 opere di Henri Matisse rubate nel dicembre 2025 a San Paolo. La polizia ha accusato ha arrestato una persona accusata di custodire le opere, valore totale circa 200.000 euro, per il mandante del furto. Sono già state arrestate altre 5 persone, parte, secondo gli investigatori, di una banda di ladri specializzata in opere d'arte. Lo sport, l'oro e un altro record per Sara Curtis. Agli Europei di Parigi l'azzurra ha vinto la finale dei 50 d'orso in 26:56, migliorando il primato del mondo già battuto in semifinale il giorno prima. Ecco Curtis ai microfoni della Rai.
9: Sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record, ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita, è assurdo e sono contenta.
8: Curtis, che poco fa si è qualificata per la semifinale dei 50 stile libero. Prossima edizione di Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole, salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
12: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a

0: Novembre potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: We can be heroes just for one day. David Bowie, Heroes su Radio Capital. Sono le 10:07. Io sono Flavia Cercato. Inizia così la seconda ora del Capital Summer e ho legato la sedia, Antonio Cristiano, perché arrivano messaggi per te.
1: Eccomi.
0: Allora Fabio scrive: ah, Antonio Cristiano, ma le ferie non ne fai?
1: Fra 2 ore e 53 minuti.
0: Qua oggi stiamo
1: ci
0: facendo,
1: siamo arrivati.
0: Stiamo facendo il countdown. Sai che da un lato mi dispiace perché ormai mi sono abituata e anche al rapporto diretto che non ho, perché io di solito essendo in coppia,
1: certo,
0: abbiamo un rapporto un po' filtrato, no? È più una compagnia, quella mia di Mary Cacciola, con gli ascoltatori, un club, diciamo così. Invece è proprio un rapporto uno a uno, che certo, a cui mi sto affezionando. Però sono bollita, ragazzi. Io l'ho proprio getto la maschera, quindi sono contenta.
1: È il giorno 14 di agosto, è il momento di respirare un attimo.
0: Ma io ho fatto un po' di ferie a luglio, un pochino di giorni, ma non sono state ferie.
1: Anch'io.
0: Quello era un problema mio.
1: Ma anche quello è un grande tema, cioè fare qualche giorno di ferie è feria, nel senso ti aiuta a staccare, ti aiuta a ricaricarti?
0: Sì, però scusa, io ti ho fatto rimanere qua,
1: giorni,
0: non solo per rispondere a quelli che chiedevano,
1: sì,
0: quando

0: Andrai in ferie? Ma perché tu sei carico a pallettoni, scusami Antonio Cristiano.
1: Perché vado in ferie?
0: No, allora io non ho mai, è la prima volta, perché io di solito trasmetto da Milano mentre la redazione giornalistica è a Roma, quindi è la prima volta che a lungo vedo l'alternarsi dei diversi giornalisti che poi vi danno le notizie. Antonio Cristiano mi ha sconvolto, perché tutti sono, qualcuno è un po' più teso, qualcuno è un po' più concentrato, qualcuno un po' più scialla che chiacchiera con te fino all'ultimo. Mai visto uno che chiacchiera con tutti, con la regia, con me, con quello che passa, lancia le penne fino a un secondo prima del notiziario. Ma io ti guardavo per dire adesso sbaglia, perché non può andare in onda senza concentrarsi pensando altre 80 cose e poi invece essere preciso. Ma come cavolo fai?
1: Arrivo già concentrato, cioè comunque il giornale, scusa, radio non è che lo scrivi in 5 minuti prima, no? Il giornale radio è figlio di tutto il tempo che hai passato prima a leggere i giornali, a leggere le agenzie, a filtrarle, riscriverle, eccetera. Poi arrivi qui che in realtà già sai, dai uno sguardo veloce alle agenzie per vedere se ci sono delle cose dell'ultima ora di cui dare conto, e poi però è anche un modo, insomma, per abbassare la tensione.
0: Un sacco di volte dico che non è vero che esistono persone non particolarmente intelligenti, esistono due tipi di intelligenza, la convergente e la divergente. Il convergente si fissa su una cosa per volta, il divergente nella testa ha tanti diversi file aperti in contemporanea. Tu mi sei divergente.
1: Io sono divergente, ma io credo che come generazione, la mia, noi millennial siamo divergenti, perché siamo stati abituati ad avere,
0: certo,
1: diverse,
0: certo,
1: skill, come
0: sì,
1: dicono,
0: certo,
1: quelli bravi, no?
0: E scusa Umberto Mattia, hai sentito anche tu che ha detto millennial? Hai sentito tu che ha detto siamo abituati ad avere diverse skill? Me la apri tu la porta o lo
2: io
0: accompagno?
2: Vado.

0: Enemies, Jordan Rakei su Radio Capital. Allora, è andata così. Un'amica mi ha detto: guarda questa ricetta della piadina senza glutine, vedrai lui che personaggio. È un cuoco, fa l'agricoltore, è tornato a utilizzare delle tecniche antiche anche di fermentazione. Io apro il video e mi aspettavo un attempato signore e invece mi trovo davanti un ragazzo di 26 anni che oggi voglio proprio farvi conoscere. Benvenuto a Leonardo Salerno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, Leonardo, io ti ho scoperto per una piadina senza glutine al grano saraceno, ma tu diffondi tutta una serie di contenuti che uno non si aspetta che arrivino da un ragazzo di 26 anni. È una scelta particolare che hai fatto? Ce la racconti?
1: Sì, diciamo che io sono nato e cresciuto in campagna, ho sempre avuto l'orto, ho sempre avuto amici che coltivavano, ho sempre mangiato fin da piccolo le cose che coltivavo. Poi, diciamo, andando avanti con gli anni, ho avuto un'infanzia bella importante, viaggiando un po' per tutto il mondo con mia madre, perché faceva la cantante lirica, e poi mi sono stanziato a Roma. A Roma sentivo qualcosa che un po' mi mancava, e appunto era la natura. Per fortuna nel periodo del Covid sono andato a vivere a Ventotene e lì ho riscoperto tutto quello che è veramente l'autoproduzione, cioè coltivare e raccogliere le erbe selvatiche, l'autoproduzione di saponi. E questo ha acceso qualcosa in me, diciamo, che adesso io voglio continuare a studiare e penso sia fondamentale, perché si sta perdendo sempre di più.
0: Senti, mi ha stupito tantissimo sul tuo profilo Instagram, che come si chiama? Cioè, se digitate Leonardo Salerno su Instagram lo trovate, ma poi si chiama E-RLE. Che vuol dire?
1: Allora, questo è, diciamo, perché io sono un po'... nasco come antisocial, quindi io non c'ho neanche, non c'ho il computer, non c'ho una wifi e non so usare neanche Instagram tanto bene. Appunto, alcuni video che metto ci sono un po' di strafalcioni, sia di montaggio che di cose. Questa è una cosa che devo un po' migliorare, ecco. Però è il nome che ci ho sempre avuto da quando mi sono scaricato Instagram, e ogni volta provo a cambiarlo, però cioè metto dei nomi che non mi piacciono, quindi dico: senti, sai che c'è, mi tengo la foto del gatto e lei.
0: Hai fatto bene, guarda, io ti voglio bene così come sei, come si dice. Attraverso i tuoi video io ho scoperto un sacco di cose. Allora, la prima, non sapevo dell'esistenza del black sapote, ma che cos'è?
1: Il black sapote è un frutto, diciamo, che viene dal Sud America, però a parte il black sapote, che a parte della famiglia dei cachi, ha un sapore che è completamente diverso, anche una consistenza completamente diversa da quella dei cachi, però è un frutto che viene coltivato in Italia, come ormai appunto tanti altri frutti tropicali vengono coltivati in Italia. Anche l'avocado, per esempio, si trova nel Lazio ed è buonissimo, come la papaya, come il mango.
0: Senti, io ho trovato i licis siciliani quest'anno, quindi fate...
1: Certo, ma pure il guava, cioè di tutto ormai, dobbiamo andare al passo col cambiamento climatico, e giustamente gli agricoltori si stanno rendendo conto di questa cosa, si rendono conto che possono coltivare determinati frutti anche qui in Italia con le temperature che abbiamo.
0: Ecco, tu hai fatto uno spottone del black sapote, perché è un budino al cioccolato fatto e finito, quando alla natura non devi aggiungere niente, e mi hai fatto scoprire la kombucha. Io non sapevo che vivesse un periodo di gloria la kombucha, ma cos'è?
1: No, in realtà neanche io sapevo, cioè fuori dall'Italia sta andando tantissimo questa kombucha, ma già da anni, ha avuto un boom negli anni 80 in America, però è una bevanda millenaria, che nasce in Cina, e poi ci sono diverse teorie e leggende che raccontano appunto la storia, la nascita della kombucha, ma è semplicemente una bevanda fermentata a base di tè, che fermenta grazie a una colonia di lieviti e batteri che collaborano e creano una bevanda unica e anche comunque benefica.
0: Allora, c'è un mondo da riscoprire, trasforma i semi della papaya in pepe, fa una serie di ricette strepitose, tutte con il cibo che autoproduce. Io ti ringrazio tantissimo, Leonardo Salerno, per essere stato con noi. Se abbiamo acceso la vostra curiosità, lo trovate su Instagram, il nome è E-RLE, ma quello mo cambia.
1: Mo lo cambio, ci proviamo, dai. Posso dire solo una cosa?
0: Certo!
1: Allora, io ci tengo tanto che a dire che, nel senso, quello che faccio io non voglio che sia niente di esclusivo, ma vorrei che la tendenza di Instagram cambiasse un pochetto, dei social in generale cambiasse un pochetto e diventasse una maniera per studiare, per imparare e per confrontarsi tutti insieme, e quindi per migliorarsi anche.
0: Io non sono una tua follower, Leonardo Salerno, sono una tua hooligan. Grazie, un abbraccio.
1: Grazie a te, un bacione.
2: Radio Capital.

Radio Capital si sentiva la voce un po' ondeggiare perché me la stavo ballando, adesso mi rifermo e c'erano una serie di cose che volevo dirvi. Allora fatemi vedere, innanzitutto Giancarlo scrive: Flavia, non lo trovo questo Luca Salerno su Instagram. A Giancarlo, sarà perché si chiama Leonardo, quindi riprova, ritenta e sarai più fortunato. Per i social fanno anche cose buone, a volte sì, a volte no. Ho trovato questa ricetta che sembra che sia la più popolare dell'estate. Troverete mezza anguria o mezzo melone in cui si scava un pochino il centro con il cucchiaio, si mette in freezer, si riapre congelato, poi ci si versa all'interno del latte di mandorla o una bevanda vegetale e poi questi influencer cominciano con olio di gomito a girare per fare una specie di poltiglia che dovrebbe essere tipo frozen yogurt. Sentite il silenzio innaturale che segue al commento della ricetta? Ecco, allora, se proprio dobbiamo fare queste schifezze, che sono molto, molto instagrammabili, perché è bellissimo da vedere, facilissimo, congeli, estrai, versi, giri tutta una bella pappetta, allora diamo degli altri suggerimenti. Ne avevamo parlato forse all'inizio del Capital Summer, dei dolcetti rapidi e veloci senza l'utilizzo del forno, dei fuochi. E allora vi ridò quella dello yogurt greco, perché ha un sacco di alternative, cioè mettete a bagnomaria del cioccolato fondente, ok, sciolto. Dall'altra parte, in una ciotola instagrammabile anche quella, versate lo yogurt greco, poi scegliete tra sciroppo d'acero, sciroppo d'agave, miele, quello che vi piace di più, un bel cucchiaione, poi scegliete tra crema di mandorle, crema di nocciole, crema di arachidi per chi preferisce quella, altro cucchiaio, girate tutto, mettete nel congelatore, quando estraete fate delle palline che tuffate nel cioccolato fuso e poi fate raffreddare anche quello. È un'alternativa al gelato più sana e più proteica e se volete sopra ci potete spolverare, che ne so, la granella di mandorle, oppure io ci metto i pinoli. Come mi piace metterci pinoli! Allora dico che si trovano tantissime ricette cercando sui social quello che volete e quelle dell'estate sono particolarmente intriganti perché ci vuole pochissimo, li vedete lì fatto, niente forno, niente fuochi, insomma anche un dolcetto. A me non dispiace per niente, caro mio.

0: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
1: Al piano, Elton John. She packed my bags
2: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
3: Alla batteria, Dave Grohl.
1: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini, a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
6: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
5: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
6: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?

0: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
0: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
0: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it. Un progetto di Fondazione Elpis.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Under My Thumb, Rolling Stones su Radio Capital. Allora, alle 10:38, amici, devo dirvi che ho beccato la ramanzina. Avete conosciuto, se ci avete seguito durante queste puntate del Capital Summer, la mia stagista del cuore, che è Samuela Carta. Bentornata, ragazza.
1: Ciao,
0: Flavia. E mi ha detto: ma Flavia, ma noi non parliamo mai di cinema. Effettivamente, noi non parliamo mai di cinema, perché io ho grande rispetto per Nostra Signora del Cinema di Radio Capital, che è Betty Senatore, che arriverà lunedì, per cui sicuramente lei ne parlerà parecchio. Quindi ho detto: vabbè, noi stiamo un po' indietro, però oggi effettivamente c'erano un sacco di notiziette per gli amanti del

0: fantasy di Harry Potter, per esempio, ce n'è una che mi è piaciuta e che volevo far dare a te, visto che lo stagista deve fare un po' tutto quello che si fa in radio, anche parlare al microfono.
1: Poi, per chi è fan di Harry Potter come me, è anche emozionante parlare di queste cose. Infatti, diciamo che i fan di Harry Potter si trovano sollevati dal fatto che la tomba di Dobby, situata su una spiaggia in Galles, sia stata salvata, perché stava per essere appunto profanata, tra virgolette, da un lavoro di collegamento tra la rete elettrica britannica e quella irlandese.
0: Allora, innanzitutto, signorina stagista, qua bisogna spiegare, per chi non conoscesse così bene Harry Potter, chi diavolo è Dobby.
1: Dobby è l'elfo più famoso della saga di Harry Potter e anche il più amato, che tragicamente nell'ultimo libro...
0: Non si spoiler. Allora, qua attenzione, perché facciamo il provino in diretta. Allora, già le dico, signorina stagista, che se lei spoilerà, qua ci arrivano badilate di tutto. E perché? Perché spoileri? Perché ovviamente Harry Potter dovrebbero averlo letto, visto già tutti, ma metti che qualcuno sia un filo in ritardo, allora noi non diremo esattamente che cosa succede nell'episodio. Però è un elfo domestico che, ovviamente, se c'è la tomba, è chiaro che da qualche parte dovevano metterlo, ma non diciamo di più.
1: Bene, allora ci salviamo così. E quindi, nonostante appunto questi lavori, i fan si sono molto allarmati, non volendo rovinare il sito turistico che è diventato, e difatti il creatore dei lavori si è anche detto stupito di questa cosa, non essendo a conoscenza della saga e del personaggio di Dobby. E infatti poi i lavori sono stati deviati e appunto si è detto tutto il fandom, per anche gli sfegatati come me, molto sollevato dal fatto che il sito sia stato preservato.
0: Ecco, è andata così praticamente. Ha risposto al telefono il responsabile di questa rete e ha chiesto perché vi state così risentendo. Ma perché è un problema per Dobby. Ma chi sarebbe Dobby? Dobby è un personaggio fantastico.
1: Come se fosse un suo amico.
0: Esatto, lui per esempio non aveva mai visto niente di Harry Potter né letto nella sua vita, quindi è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo luogo quasi sacro per i fan di Harry Potter e hanno spostato tutto. Un'altra cosa che mi stavi segnalando è che si parla tanto di Odissea e Matt Damon ha fatto vedere che i bicipiti dell'Odissea che sfoggia così palestrati non sono suoi.
1: Assolutamente no, infatti lui elogia una controfigura donna che si chiama David Dalton, 34 anni, ed è appunto la figura che si vede nella maggior parte dei poster promozionali dell'Odissea, con dei bicipiti enormi e che fa la sua bella figura. E infatti tutti pensavano fosse lui, muscoloso, possente, invece no, una donna alta 1,40 m all'incirca, che soprattutto nel poster con la figura dei lestrigoni, giganti antropofagi, sembra piccolissima rispetto agli imponenti giganti, che in realtà sono degli uomini veri, alti poco più di 2 metri, e appunto lei presta la figura di Ulisse ed è molto
0: spiccato. Piccoletta,
1: sì,
0: piccoletta,
1: esatto.
0: Però con questi muscoli belli sviluppati, un po'
1: molto
0: troppo.
1: Bello che una donna abbia preso i riconoscimenti che merita.
0: Esatto. Senti, cosa festeggia Julie Andrews?
1: Gli 80 anni di carriera e anche la pensione.
0: Ah, e come li festeggia?
1: Beh, li festeggia ritirandosi dalle scene, ma rimanendo attiva nel doppiaggio.
0: Sai che lei è anche la voce di una delle serie che mi è piaciuta tantissimo degli ultimi tempi, che è Bridgerton.
1: Bellissima, Lady Whistledown.
0: Esatto,
1: fantastica.
0: È la voce narrante, Lady Whistledown, è una voce meravigliosa, perfetta per la serie.
1: Chi lo vede in lingua originale è fantastica.
0: Bello anche il doppiaggio in italiano, però se la sentite in lingua originale, quella voce lì è quella di Julie Andrews.

0: I Coldplay di Humankind su Radio Capital. Allora, arrivano al 342-342-2190 i messaggi per la nostra Samuela. Sai che è una voce troppo carina, veramente. Scrivono in tanti. Fabio dice: mi piace la voce della stagista, non possiamo tenerla. Allora, lei è in stage per avere dei crediti per l'università.
1: Esatto.
0: Quindi, una volta presi i crediti, dovrai continuare.
1: Tornare all'università.
0: Esatto. Finisci l'università, sì. Poi si vedrà che cosa farai. Arrivano un sacco di complimenti anche da Vania, quindi sono molto contenta.
1: Troppo gentili.
0: Mi ha fatto molto piacere, signorina, a tenerla a battesimo, ancora signorina, tra un po' dottoressa. E a me non mi ci hanno mai chiamato dottoressa, chiamano sempre signora. Comunque, belli, sono dottoressa, non è che perché se vedete un uomo quello è dottore, arrivo io signora. Signorina già non mi dispiace, perché significa che sembro un po' più

0: all'interno dell'unico album in studio purtroppo di Jeff Buckley, era il 1994, e noi ragazzine di quell'epoca di due morti non ci siamo fatte una ragione, quella di Kurt Cobain e l'altra era quella proprio di Jeff Buckley. Arrivano i vostri messaggi al 342-342-2190, compreso questo.
1: Signore si nasce, signorina si resta, la speranza è l'ultimo a morire. Cara dottoressa, non allora, te lo scordare.
0: Caro Angelo, sta in campana, Angelo, perché io dicevo signorina solo perché sembra che una sia più giovane. E se ti comporti male ti scateno contro Roberta Bruzzone. L'avete mai vista la criminologa che girò il video in cui le chiedevano signora o signorina? Non l'avesse mai fatto il malcapitato, credo, tassista.

0: La collaborazione di Quincy Jones con Amy Winehouse per la cover di questo It's My Party su Radio Capital. Arriva l'informazione.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69 euro. Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: My Movies presenta.
5: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
4: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
5: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
4: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Le notizie delle 11, buongiorno da Riccardo Quadrano. Walter Lavitola resta in carcere. Le sue dichiarazioni, scrive il GIP di Roma, sono state fumose e senza alcun riscontro. Antonio Cristiano.
9: Lo si legge nell'ordinanza che ha negato i domiciliari al faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non convince il movente l'aver agito per proteggere il giornalista e fargli aumentare la scorta. C'è il rischio poi che l'imprenditore possa fuggire, scrive il GIP, magari in Africa dove ha tanti contatti. Inoltre non è escluso l'inquinamento probatorio. Intanto Ranucci, vittima della attentato, sembra sempre più lontano da report. Al di là della relazione del comitato etico, che ha riscontrato diverse irregolarità nella condotta del giornalista, i vertici Rai fanno filtrare presunti timori per il danno reputazionale per l'azienda e preoccupazione per possibili ricadute sulla raccolta pubblicitaria. L'allontanamento di Ranucci verrebbe insomma giustificato con una scelta editoriale.
8: Un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. L'uomo è stato schiacciato durante un intervento su un'auto sollevata su un ponte. Secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, i dispositivi che sostenevano il mezzo avrebbero ceduto, facendo precipitare il veicolo. Inutili i soccorsi. Almeno 4 persone sono morte e una risulta in gravi condizioni dopo le piogge torrenziali che hanno colpito il Giappone orientale. Diramato un allarme frane, allerta di massimo livello nella prefettura di Chiba. Allagamenti e blackout hanno provocato gravi disagi, mentre migliaia di persone sono rimaste bloccate all'aeroporto di Narita e oltre 100.000 residenti sono stati interessati dagli ordini di evacuazione. Sara Curtis non vuole fermarsi. L'azzurra, dopo l'oro con record del mondo nei 50 dorso, ha centrato la semifinale dei 50 stile agli europei di nuoto di Parigi, vincendo la sua batteria. Simone Cerasuolo stabilisce il nuovo primato italiano nelle qualificazioni dei 50 rana e l'Italia festeggia anche lo storico oro di Daria Derkac nel salto triplo agli europei di atletica in corso a Birmingham nel Regno Unito. Capitan News torna alle 12.
10: Convenienza? Ma vai da Conad.
11: Via via.
10: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola normale o zero da 2 litri a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
12: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
13: Sì!
12: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Radio Capital.
11: solo bella musica.

Capita di anche nel fare lo sono capace, sono talmente stonata, amici, che veramente questa non è giustizia, dare ad alcuni delle voci meravigliose degli usignoli e altri i campanacci della mucca. Blondie su Radio Capital per la terza ora del Capital Summer. Come farò, se io sono Flavia Cercato, come farò senza di te, Umberto Mattia? Però so dove trovarti. Allora guarda, lo voglio dire perché Umberto Mattia è molto appassionato della sua patria, che è Valmontone, e se siete a Valmontone dalle parti di verso fine agosto, vi segnalo un festone dove troverete anche lui in pole position il 22 e il 23 agosto, che c'è proprio spettacolo musicale, ma soprattutto stand gastronomici, festone. Dov'è che si fa? In piazza, pizza in piazza si chiama? Pizza in piazza, lo trovate lì, ecco, trovate a Valmontone, la sua patria d'origine. Allora, siamo insieme ancora per un'oretta e vi do un po' di informazioni di servizio, perché appunto io andrò un po' in vacanza. Da lunedì ci sarà Betty Senatore per il Capital Summer in diretta dalle 9 alle 12 e invece con Mary Cacciola torneremo con il Fattore C da sabato 5 settembre, per cui potete trovarci da quelle parti. No, aspetta, questa canzone io no, dall'inizio la voglio, dall'inizio. Pronto?

0: su Radio Capital, sono le 11:11 e torna un appuntamento che state amando moltissimo, come la nostra libraia, che è Paola Piolatto. Ciao Paola.
1: Ciao Flavia, buongiorno.
0: Allora, oggi abbiamo la nostra ultima puntata, quindi ultima chance di suggerire dei soddisfatti o rimborsati per quello che ci riguarda. Io innanzitutto ti ringrazio Paola, perché veramente sei stata, non so, un faro nei meandri oscuri dell'editoria, perché i libri sono sempre tantissimi e riuscire a segnalare solo libri meravigliosi che ti restano in testa non era una missione facile. Come chiudiamo oggi?
1: Oggi chiudiamo con un piccolo jolly, secondo me, perché è uno di quei libri che davvero ti rapisce. Si intitola Qui tutti mentono, di Shari Lapen, è uscito l'anno scorso, pubblicato da Bollati Boringhieri, ed è un thriller psicologico. Anche qua però, Flavia, va bene anche per te che non ami le cose particolarmente truculente.
0: Io non amo tanti thriller in realtà, però no. Poi se la storia mi cattura è anche dell'altro, oltre che la suspense, ne ho letti tanti, insomma. Quindi che cosa si racconta?
1: Allora, qui una bambina, perché una bambina a 9 anni, scompare. Doveva uscire da scuola con il fratello più grande, invece non si sa che fine abbia fatto. Quindi, insomma, è una bambina un po' particolare, un po' impegnativa, dal carattere difficile da gestire. Viene immediatamente chiamata la polizia, iniziano le ricerche, anche perché si sanno, le prime ore, soprattutto nei casi di scomparsi di minori, sono abbastanza cruciali. Ma la realtà dei fatti è che quello che chi lo legge sa bene è che il papà mente. Il papà mente perché lui sua figlia l'ha vista quel pomeriggio.
0: Sì. Sai che ho sentito un brivido? Ho sentito un brivido lungo la schiena, credo dalla nuca all'osso sacro. Aiuto, in che senso il papà mente? Non spoileriamo troppo, però diamo qualche altra piccola indicazione.
1: Assolutamente, lui è tornato a casa, la bambina era a casa, hanno discusso, lui era particolarmente nervoso e si scoprirà perché. Insomma, è volato uno schiaffone nei confronti di questa bambina che l'ha vissuta malissimo. Lui esce sbattendo la porta e la bambina scompare. Il problema qual è? Che è solo il primo di una serie di personaggi di questo libro che mentono. Si scopriranno cose, come dire, pazzesche, ma soprattutto è uno di quei libri con dei colpi di scena, di quelli che ti fanno cadere la mandibola, cioè proprio sbadabam, così tu dici non ci credo. Guardate, fidati Flavia, fidati. Guarda, ti dico proprio, c'è un morto, ma neanche tanto morto, insomma, quindi non è truce truculento, ma è veramente un tarlo psicologico dalla prima all'ultima pagina.
0: Allora, lo leggerei solo per capire cosa significa un morto che non è poi tanto morto, però
1: sì,
0: lo scoprirò presto, perché cara Paola, ci hai veramente tirati dentro per tutte queste puntate. Io ti ringrazio dal profondo del cuore, continuerò
1: grazie
0: a seguirti.
1: A
0: il tuo Instagram è I Libri di Happy, che veramente ha una cura, un'attenzione, sforna notizie, per chi ama leggere è assolutamente un riferimento. Grazie infinite a Paola Piolatto e buone vacanze.
1: Anche a voi, grazie mille, ciao.
2: Radio Capital.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcere Oinè. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet, gradito campano.

0: qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se sa faticiente, pa chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, chi si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date con forte lavoro, Eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi si caffè.
1: Io voglio sapere chi vi passa Fabrizio De André e prima i Clash. Scrivetemi chi, per favore, 342-342-2190. Allora, quando in queste puntate abbiamo ascoltato Paola Piolatto, la nostra libraia della libreria La Crocetta a Torino, che trovate su Instagram a I Libri di Happy, succede sempre questo.
2: Porca miseria, ho sentito l'intervista solo alla fine e non ho sentito il titolo del libro. Mi piaceva l'argomento.
1: Ti piaceva? Ti interessava?
2: Ditelo.
3: Ciao, potreste ripetere il titolo del libro che avete presentato un attimo fa? Grazie.
1: Prego.
4: Ciao a tutti, per cortesia potreste ripetere il titolo del libro che avete presentato poc'anzi?
1: Scusate, ma che grazie. Per caso qualcun altro non ha capito?
5: Buongiorno, una cortesia. Mi sono persa il nome del libro che è stato recensito 2 minuti fa e anche l'account di Instagram che vorrei seguire mi sono persa.
1: Io sono felicissima che Paolina mi vada via come il pane, perché ogni volta in queste puntate in cui abbiamo mandato in onda uno dei suoi consigli per la lettura sono arrivati, perché poi ho mandato qualche audio, ma siamo pieni, cioè arrivano all'improvviso 100 messaggi, ripetere, bellissimo il libro, bravo. Allora, quello di oggi è Qui tutti mentono di Shari Lapena, è detto da Bollati Boringhieri, e se volete più tardi sul profilo Instagram, quello mio, che sono Flavia.cercato, perché quello liscio se l'era già accaparrato qualcun'altra, ma se la pizzico, li metto tutti, vi metto tutte le copertine dei 10 libri che ha consigliato Paola in questi giorni, perché veramente ne vale la pena. Lei inizia a parlare con questo tono molto pacato, perché poi Paola non ostenta nulla, la nostra libraia del cuore, arriva semplicemente raccontando una sua passione, inizia a parlare del libro e cominciano ad arrivare messaggi, no, anch'io, perché all'inizio forse uno dice libri, non lo so, non mi va, poi ti tira dentro, la trovo veramente bravissima e sono molto felice che l'abbiate conosciuta anche voi e che vi piaccia.

0: alla voce David Bowie.
1: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards.
2: Al piano Billy Joel.
3: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
5: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché

0: puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
2: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su

lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Exile su Radio Capital, sono le 11:34, state ascoltando il Capital Summer, ho detto ancora una manciata di minuti insieme a me e poi da lunedì ci sarà Betty Senatore al timone del Capital Summer per le dirette quotidiane dalle 9 alle 12. Non sono sicura se ci sarà perché ho provato a mandarle messaggi da stamattina alle 8:30, 9, 9:30 e c'era una spunta sola. Bettina, è finita la pacchia,
1: Sì, esatto Flavia, innanzitutto buongiorno a tutti e come ti ho scritto non chiamarmi sul press

0: proprio perché so che sono le ultime mattine in cui posso tirare lunga, e, perché io dico sempre soffro di insonnia, no? Quindi dormendo male tendo a, ad allungarmi la mattina.
1: Certo,
0: se posso,
1: tu fai due cose, soffri di insonnia e soffri d'estate. Allora,
0: no, da morire.
1: Tra me e Betty c'è veramente il fronte, siamo sul fronte opposto della barricata, perché io sono un amante appassionata dell'estate, non vedo l'ora, l'aspetto tutto l'anno, Betty la odia da sempre. Allora volevo dirti, amica, che quest'anno mi hai tirata dalla tua parte.
0: Oh, vedi, ma tanti hanno cominciato a cambiare idea, tanti cominciano a dire voglio venire in montagna, chi me lo fa fare, perché soffrire?
1: Sì, allora, la montagna è anche un po' che cominciamo a avere un'età, e di solito sai che quando si dice preferisco la montagna al mare è un segno. Se andate anche con le braccia dietro alla schiena a guardare i lavori in corso, vuol dire che è proprio fatta, avete superato l'età, quella per cui ci piace il mare. Senti, Super Betty, ma tu al di là del fatto che farai il Capital Summer, poi però ti occuperai anche di Venezia.
0: Esatto, perché poi dal 2 al 12 c'è questa grande, grande, meravigliosa mostra del cinema dove ci sono tanti nomi. Ora non vi posso dire il favorito perché mi sembra un po' eccessivo, visto che i titoli sono appena usciti. Fra l'altro le sinossi, cioè i riassunti dei, delle trame, sono alcuni anche abbastanza enigmatici, e quindi è inutile stare a dire. Però sicuramente si vedrà George Clooney, che ormai è un po' di casa. Infatti io vorrei spacciarmi per un fotografo che sta sul red carpet, che fanno un lavoraccio a Venezia, ma in tutti i red carpet del mondo, obbligati a vestire eleganti, stanno lì ore e ore in piedi a prendersi il posto migliore, alle volte anche un po' a sgomitare, perché lui poi fa lo show con loro, fa lo show sul red carpet, e quindi è veramente una cosa, una delle cose più divertenti.
1: Senti,
0: poi devo dirvi,
1: no, ma dimmi la verità, chi è, a parte George Clooney e quelli più famosi in assoluto, chi è che punti, Betty? Perché c'è sempre uno che puntiamo e che speriamo di incontrare.
0: Io punto, allora, di italiani devo essere sincera, Alessandro Borghi, perché purtroppo l'ho visto una volta sola.
1: Sì, Betty, mi sa che devi staccare il numeretto e metterti in coda, perché Borghi...
0: Sì, lo so, no, ma infatti lo dico così. E invece per gli internazionali, Javier Bardem,
1: ecco,
0: perché mi regala delle interpretazioni che passano dal drammatico al grottesco, brillante, che mi fanno letteralmente uscire di testa. Poi lo vedo come un uomo anche divertente, non so dirti, cioè, ci passerei una sera a cena, non che ovviamente lui mi inviti mai, ma figuriamoci se sono i suoi pensieri, però insomma una cena con amici,
1: ecco, allora con questo grido di dolore faccio anche notare che guardando Betty così mai si penserebbe che il suo tipo potesse essere uno così passionale. Ricordo che Borghi nell'intervista con la Fagnani disse che a lui piace proprio il sesso quello un po' irruento, e Javier Bardem è uno di quelli che in assoluto fa pensare di più a qualcosa di passionale. Quindi Betty, mi hai stupito oggi.
0: Sì, no, ma io in realtà nascondo, ora vabbè, non voglio scendere nell'astrologia perché è un po' così, però nascondo un animo molto più focoso di quanto io, ecco, sembri d'estate.
1: Ecco, ho avuto paura perché pensavo stessi dicendo non voglio scendere nei particolari, figurati te, lo facciamo in un'altra puntata, ci sentiamo lunedì.
0: Esatto, notturna.
1: Alle 9.
0: Bene, grazie, ci sentiamo lunedì alle 9, buone vacanze Flavietta, mi raccomando.
1: Ah, guarda, non devi dirmelo due volte.
0: Certo, immagino.
2: Radio Capital.

0: settimana insieme per il Capital Summer. Arrivano i vostri messaggi al 342-342-2190. Non ho fatto la sbruffona dicendo Betty Sonatore l'ho scoperta io, ma un giorno lo racconterò come ci siamo conosciute, perché io lavoravo in un'altra radio, lei lavorava in una radio locale, cercavano delle persone per questa radio nazionale. Io ho detto: ma perché non vieni a fare il provino? E la prima cosa che mi disse fu: ma qui ho il posto fisso, lì mi fanno il contratto a partita IVA, quindi la vita a partita IVA di Betty Sonatore è tutta colpa mia, devo dire, però credo sia stata contenta. Allora, mi scrivete: ma quando torna Mary Cacciola con te con il Fattore C?
1: Fattore C. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
0: È quello.
2: Sì, però allora, se tu dici questa cosa, però ve la racconto in un altro momento e poi la racconti lo stesso, mi hai rubato del tempo. Cioè, non lo so, hai rubato del tempo,
0: pensa.
2: E in più doveva esserci Betty che ti dice: no, non è vero, oppure sì, è vero,
0: no,
2: cioè, dovevi avere il contraddittorio.
0: No, allora, Betty, non voglio il contraddittorio, perché Betty, te lo dico anche, lavorava per Carlo Conti e per tutta la vita Carlo Conti ha preferito Betty Sonatore a me, quindi è una ferita aperta che non si richiuderà mai, e non ho voluto affrontare l'argomento nel dettaglio, numero uno. Secondo, stavo per dirti: amica, ma come mi manchi?
2: No, ma certo, ma come manchi anche tu, come se non ci fossimo sentiti. Io ti avevo messo un po' il blocco in questi giorni, ho detto: vabbè, allora quando vado in vacanza non mi chiamare, non ti rispondo. Ci siamo sentite e ci siamo parlate e tutto il resto, quindi diciamo che non è cambiato granché. Però allora, mi sei mancata molto anche tu, tesoro.
0: Allora,
2: se volessimo sentirci, se vuoi ti vengo, non lo so, ti seguo in vacanza, ecco.
0: Sì, te l'ho chiesto, hai detto di no. Hai detto che c'avevi altro da fare, hai detto di no quattro volte, te l'ho chiesto quattro volte. Ma detto questo, che sono problemi nostri, oggi mi sei mancata moltissimo perché ho preso un nervo contro la porta con una forza incredibile. Ho sentito qualsiasi cosa che succedeva in quel braccio, mi si addormentava, un dolore, un calore. Io ho detto: adesso a chi chiedo se muoio? Perché dovete sapere che io sono ipocondriaca e qualunque cosa mi accada, mi volto verso Mary e dico: ma muoio?
2: No, amore, catorcio della mia vita. Allora, noi ci ritroveremo come due catorci, come quello che siamo del resto, ma splendenti, catorci splendenti.
0: Chiamiamolo così.

0: Il fattore C, tanto è C come catorcio.
1: Catorcio, assolutamente, come catorci splendenti, sabato, aiutami, 5 settembre.
0: Corretto.
1: Ok, a mezzogiorno, da mezzogiorno alle 14, sia sabato che domenica, quindi da settembre ci sentiremo il weekend. Ovviamente diamo sempre ancora una volta in bocca al lupo anche alla lupa, perché no, trasmettono da Roma a Carolina Di Domenico e a Pier Ferrantini, che invece faranno il loro fattore C, perché c'è Capital Circus, quindi la C c'è sempre da mezzogiorno alle 14 a partire dal 31 agosto, mentre noi per l'appunto ci sentiremo il fine settimana con
0: con fattore C.
1: Nel senso che ci mettiamo dentro, non lo so, poi
0: chiamate i piani alti, che se avevano bisogno di fare lo spot per mezzo palinsesto non c'è bisogno, ha già fatto Mary Cacciola. Grazie sister, ci sentiamo prima, ma poi ci sentiamo in onda il 5 settembre, molti baci.
1: Ciao tesoro.
0: Nostra Signora dell'FM, Mary Cacciola.
1: No, che l'ha portato male, sta buono.
2: Radio Capital.

I Have Nothing, Whitney Houston su Radio Capital, penultimo pezzo, e facciamo così, visto che mi sono fumata tutto il tempo lì con le Charlie's Angels di Radio Capital, Betty e Mary, ascoltiamo insieme l'ultimo pezzo e poi ci salutiamo.

0: Motel My Type, ultimo disco per il mio Capital Summer. Io ero già Flavia Cercato e tornerò con Mari Cacciola a settembre per il Fattore C. Mi fa la regia anche da casa. Non ti dimenticare di ripetere che ci possono trovare su Instagram. Certamente trovate Mari Cacciola a Mari Cacciola su Instagram e io c'ho il punto in mezzo, Flavia.cercato, se ci vogliamo sentire durante questo periodo in cui non saremo in onda. Da lunedì Betty Senatore, infinitamente grazie a Umberto Mattia. Tu sei prezioso. Io ho avuto in regia degli uomini strepitosi in questa Radio Capital, sono stata veramente fortunata, come con la mia stagista. Ho detto: stagista, ma ce la faremo. Mi si è magnata e sputata con tutte le scarpe, come si dice. In bocca al lupo a Samuela Carta per i suoi crediti e per tutto quello che farà nel futuro. E poi grazie a Veronica Di Pietrantonio e a Luca Sacchi e Andrea Prezioso, che veramente mi hanno aiutato con delle scalette musicali meravigliose. Baci a tutti!
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99. Info i paesi su iliad.it.
3: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
4: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
5: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
3: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
5: Una produzione One Podcast.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue.

0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
1: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Antonio Cristiano. Due morti sul lavoro in poche ore in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Un meccanico di 31 anni è stato schiacciato dall'auto che stava riparando. A Diano d'Alba in provincia di Cuneo una 22enne è invece morta nel ribaltamento di un trattore. La giovane stava lavorando in un'azienda agricola locale. Il drone nei cieli della Lettonia, abbattuto dai caccia italiani ieri sera, un velivolo senza pilota è entrato nello spazio aereo del paese per Riga e conseguenza dell'attività di guerra elettronica della Russia. Ad abbatterlo gli aerei italiani che partecipano alla missione di difesa della NATO nei paesi baltici. Il nuovo record del debito pubblico a giugno ha superato i 3.200 miliardi di euro secondo Banca Italia e ha aumentato di più di 26 miliardi rispetto a maggio. Dopo l'indagine sui fondi non dichiarati e le dimissioni, Nigel Farage vince le elezioni con cui voleva distrarre dagli scandali il suo unico avversario, un personaggio satirico, Riccardo Quadrano.
2: Una vittoria a tutto tondo per il leader di Reform UK, che aveva lasciato il Parlamento per sottoporsi a un nuovo giudizio degli elettori. Il simbolo della destra britannica si riprende Clacton nell'Essex con il 62,8% dei voti, collegio che aveva già conquistato alle elezioni generali del 2024. L'esito favorevole a Farage pareva scontato, visto che i principali partiti britannici avevano deciso di non partecipare alla sfida, lasciando in campo oltre 30 candidati, tra cui il pittoresco Count Beanface, personaggio satirico interpretato dal comico Jonathan Harvey, che ha raccolto il 26,7%. Nigel Farage, che aveva dichiarato la propria vittoria in anticipo, non ha partecipato allo scrutinio finale per motivi di sicurezza, dopo un avvertimento della polizia su possibili contestazioni.
1: Recuperati i tre quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati a Mamiano, vicino a Parma. Il furto alla Fondazione Magnani Rocca nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Il valore delle opere ritrovate dai carabinieri supera i 9 milioni di euro. Prossima edizione di Capital News alle 15.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Rio Mare da 80 grammi a 10,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Un viaggio nella storia della musica. Su Radio Capital.

0: batteria Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap Notorious B.I.G.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
1: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
2: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
2: Una produzione One Podcast.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Su Radio Capital c'è un appuntamento con la storia.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

L'estate di Radio Capital è All of Fame. 6 decenni di grande musica. Capital All of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
4: La spesa intelligente!
5: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.

0: Troni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. If you like Kenya Coladas, blue can dry your eyes. Su Radio Capital.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla chitarra, David Gilmour.
0: Al sax, Lucio Dalla.
2: Alla voce, Annie Lennox.

0: tromba Louis Armstrong.
1: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
7: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
6: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
7: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 100.

0: 10 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
4: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme microgranuli da 75 ml a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
2: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
3: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
4: Hai caricato le valigie?
5: No.
4: Hai controllato il traffico?
5: No.
4: Hai fatto il pieno?
5: No.
4: Perfetto, partiamo.
5: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
4: Ma hai prenotato?
5: No!
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Ancora sole e condizioni canicolari a causa della presenza dell'anticiclone subtropicale. Nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali anche intensi, ma solo sulle Alpi occidentali, in particolare sulle zone di confine. Altrove tempo stabile con qualche nube in più solo sui rilievi meridionali. In serata e durante le ore notturne il cielo risulterà di nuovo poco nuvoloso su quasi tutto il paese, salvo qualche nuvola residua in montagna. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

del Sano Sound anni 70 alle 14:04 su Radio Capital con i Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel, disco meglio colonna sonora che molti avranno riconosciuto come appunto facente parte di una delle serie televisive credo più famose al mondo, cioè le Charlie's Angels, con un grande sforzo di fantasia unendo l'Angel e gli Angels delle ragazze di Charlie. Buongiorno, buon pomeriggio, buon venerdì 14 agosto, Ale Prisco fino alle 17 anche in questo ultimo giorno della settimana, quello che ci proietta verso l'apice dell'estate, insomma il Ferragosto, Ferie Augusti, sì, l'origine latina del nome Ferragosto, poi vabbè, tutto il resto lo lasciamo perdere perché solo leggerezza in estate non certo cultura. Saluto anche la squadra, Franco Russo come sempre, Giada Coletti in redazione, poi un saluto come sempre a tutti voi all'ascolto di Radio Capital, dove passa solo bella musica come appunto quella dei Tavares che ha aperto questa 3 ore, quelli che ho sempre definito i Jackson 5 di Capoverde, loro americanissimi ma di origine capoverdiana, e quindi insomma c'era un po' quella moda, oddio, sì, forse possiamo anche definirla moda in certi anni, di quelle famiglie che avevano dei figli magari molto dotati dal punto di vista canoro e si tendeva a comporre dei gruppi musicali solo composti da fratelli, e non sarà l'unico gruppo che avevo appunto in queste 3 ore composto dagli stessi familiari. Permettetemi anche di salutare chi come me oggi ha concluso, io dovrò ancora concludere, ma ha concluso le sue 2 settimane quotidiane su Radio Capital, cioè la mia amica e collega Flavia Cercato, che ascoltavo questa mattina e che mi ha sfatato un mito, perché noi oggi abbiamo un po', ieri anzi stavamo tirando i remi in barca, oggi questi remi sono completamente sulla nostra nave, sul nostro galeone, neanche Ulisse nelle sue peregrinazioni marittime, questa mattina proprio parlando di Ulisse mi ha sfatato il mito dei bicipiti di Matt Damon, che ho scoperto grazie a Flavia non sono i suoi nel film, o meglio non sempre sono i suoi, è stato controfigurato da un

donna, soprattutto nelle scene con Polifemo. Sì, ci sono rimasto malissimo. Una stunt woman che ha controfigurato appunto i suoi bicipiti. Io che gli avevo fatto anche dei complimenti per avere quel fisico a quella età. Il buon Matt Damon, che per me rimarrà sempre il buon Jason Bourne. Va bene, dai, non importa, non parliamo di film che hanno fatto la storia e quelli che la stanno facendo come Odissea, ma continuiamo con la musica, quella bella di Radio Capital, un'amica di questa radio. Lei è Francamente e questa si intitola Cattedrale.

Francesca Siano, il vero nome di Francamente, ascoltata qui su Capital con la sua Cattedrale, il nuovo singolo appunto per la cantautrice che è tanto amica di questa radio, tanto da essere stata anche ospite ai Capital Jam dello scorso inverno. Lei lo sapete, insomma, ormai ne abbiamo parlato ampiamente, nata a Torino ma ha passato buona parte della sua vita a Berlino prima di trasferirsi invece nella città da cui siamo in onda, cioè la città di Milano. Ma a proposito di Berlino, avete visto la serie, uno dei due spin-off dopo La Casa di Carta? La Casa di Carta credo che ormai tutti l'abbiano vista, perché sono passati talmente tanti anni, quantomeno la prima stagione, quella veramente bella. Poi hanno fatto un paio di spin-off dedicati al personaggio di Berlino. Il secondo è quello che credo sia l'ultimo uscito, insomma, sulla sua piattaforma Netflix, è quello che ha a che fare con La Dama dell'Ermellino. Berlino e La Dama dell'Ermellino, con l'Ermellino. Non starò a raccontarvi la storia, ma perché vi racconto di Berlino? Perché ha a che fare con delle opere d'arte. Ci sono delle scene in cui il protagonista si trova in mezzo a questa collezione di questo privato, che chiaramente non potrebbe averla perché l'arte è per tutti, ma che commissiona dei furti affinché possa avere questa stanza privata in cui collezionare questi quadri di assoluto prestigio. E Berlino ha una sorta di sindrome di Stendhal davanti a tutte queste opere d'arte. Benissimo, quando la realtà supera la fantasia. L'avrete sentito anche nei GR oggi qui su Radio Capital. Oggi lo possiamo definire il Matisse Day, perché hanno ritrovato tutti i quadri di Matisse che sono stati rubati negli ultimi 2 o 3 anni. L'ultima notizia arriva da Parma: rubati non solo, o meglio, ritrovati non solo un Matisse, ma anche un Cézanne e un Renoir che erano stati rubati a marzo. Anche lì. Tra l'altro i ladri, quelli anche un po' goffi, ne avevano rubati 4 di quadri, ma uno se lo sono perso per strada. Quello succede, però insomma. Mentre in Brasile, a San Paolo, hanno ritrovato 8 incisioni tutte di Matisse, valutate 160 milioni di dollari. Questo era stato assolutamente un furto su commissione, tanto di essere riusciti quasi a risalire anche al mandante di questo furto assolutamente milionario. Quindi insomma delle buone azioni che sono state compiute dalle forze dell'ordine, che ridanno l'arte, insomma, credo che la riporteranno a essere un po' così alla fruizione di tutti. Non vi dirò come finisce la serie dedicata a Berlino, perché comunque è un punto di contatto con quello che succede nella realtà. Cioè, Matisse lo conosciamo tutti, insomma, insieme a Picasso credo che sia stato uno dei più importanti artisti a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, per cui molto bene che l'arte, ecco, da privata, anche se in maniera non tanto lecita, torni ad essere per tutti. Quindi evviva il Matisse Day. Oggi che giorno è? Venerdì 14 agosto. Sarà contento di sapere che insomma tutte i suoi schizzi e i suoi quadri sono tornati e saranno presto potuti ammirare dalle persone comuni. Va bene, la musica continua, perché parlare di quadri è anche molto bello, ma noi siamo una radio, la radio è fatta di parole e di musica. Questa ci riporta agli anni 80, proprio quasi alla metà, era il 1984. Russ Ballard, e questa si intitola Voices. Questa è Radio Capital.

quello dei dischi o delle canzoni più lente dei Blur, questa tenerissima, e non lo dico a caso, Tender, qui su Radio Capital alle 14:20 minuti, in cui Damon Albarn dedicava appunto queste parole, questa poesia a una sua ex fidanzata, con un coro anche che sostiene insomma tutto questo meraviglioso pezzo che vi abbiamo regalato e che speriamo vi abbia fatto piacere. 342-342-2190 per l'interazione, anche per dire ci siamo anche noi in questo pomeriggio di agosto, che per me, non so, mi piace immaginare, ma l'immaginazione poi arriva fino a un certo punto, perché vi racconto che qui negli studi milanesi di via Masseno 2 già l'orario di pranzo era un po' il fuggi fuggi del classico venerdì di pre-Ferragosto.

Vi immagino già magari nelle vostre auto dopo la mezza giornata di lavoro, al rientro verso casa o magari appunto diretti verso la prima vacanza di questa estate 2026. Ma a proposito dei Blur, se siete dei fan, ma anche se non lo siete, perché questa cosa non influirà sulla loro scelta di ritornare. Leggevo un articolo sul Sun, o meglio, intervistato dal Sun, Dave Rountree, il batterista dei Blur, raccontava che praticamente il ritorno non è in dubbio. È in dubbio il quando, ma non il se, appunto. Quindi prima o poi anche Blur, insomma, ci delizieranno con il loro ritorno in gruppo per andare in giro un po' a suonare come band. L'ultimo concerto del Blur, ricordiamo, è del 2024. Suonarono a Wembley e poi passarono anche dall'Italia suonando a Lucca nello stesso anno. Quindi, insomma, se siete dei grandi fan, sappiate che la notizia bella è quella, appunto, di una reunion in vista per quanto riguarda il gruppo inglese. Va bene, dai, dall'Inghilterra invece ci trasferiamo in Svezia, dove fa un pochino più fresco. Loro sono gli Ark, questa è It Takes a Fool to Remain Sane.

0: ai cori Simon e Garfunkel.
1: Alla chitarra Pete Townsend. Fiati Love Unlimited Orchestra.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
9: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

I like Bob Dylan. I like Radio Capital, scrive Fabio, uno dei fedelissimi di questa radio, al 342-342-2190. Bob Dylan, che sappiamo avrà fatto piacere a tanti di voi, l'abbiamo già ricordato nei giorni scorsi, ma se non foste stati così all'ascolto, intanto ve lo ripetiamo a novembre. Bob Dylan sarà in Italia, Milano, Roma e Bologna, le date a inizio appunto del mese di novembre, per cui se non lo sapevate sappiatelo, e se vi interessa, insomma, non so se i biglietti siano ancora disponibili, nel caso insomma muovetevi e affrettatevi. Tra l'altro Mr. Tambourine Man, disco che ci ha riportato nel 1965, proprio quel Mr. Tamburino che molti conoscono grazie a Franco Battiato e a Bandiera Bianca. A proposito di bandiere, invece, state per andare in spiaggia? Lo state per fare? Siete già in spiaggia? Non mettete la bandierina come a segnalare il vostro posto, qualora la spiaggia che frequentate sia una spiaggia libera. Leggevo nei giorni scorsi che i tedeschi si sono un po' arrabbiati perché hanno constatato questa brutta abitudine, credo tutta italiana, di lasciare le cose private nelle spiagge libere, vedo teste che annuiscono e forse anche le vostre, per tenere il posto per il giorno dopo, quindi sdraio, l'ombrellone piantato, i giochi del bambino, insomma tutto quello che è atto a occupare un posto e dire qui ci sono io e domani ci sarò ancora io e dopodomani probabilmente ancora io. È emblematico l'episodio che viene raccontato e riportato dalla Puglia, da Marina di Peschici, quindi siamo sul Gargano, dove i controlli hanno portato al ritrovamento, pensate, di 180 ombrelloni, decine di lettini. Chi è che c'ha il lettino privato? Io non ho mai avuto il lettino privato. L'ombrellone sì, quello piccolino che mi si mette in macchina, che dura una stagione, poi si piega al primo vento e dice vabbè, l'anno prossimo un altro. 200 picchetti e perfino una tenda da campeggio lasciata lì appunto per avere il posto il giorno dopo. Un po' come si fa nelle piscine, nei resort, quando lasci l'asciugamano sulla sdraio e sul lettino, poi te ne vai a fare gli affari tuoi e ritorni alla buon'ora così. Bello bello. Attenzione, perché non solo è maleducazione, ma è anche oggetto di multa questa pratica, fino a 200 euro. Poi non so se qualcuno abbia mai preso una multa, speriamo di no, comunque è qualcosa di abbastanza antipatico, quindi piccolo consiglio che noi alle 2:30 del pomeriggio del 14 agosto teniamo a darvi. Siete colpevoli? Guilty!

0: Teddy Swims su Radio Capital con la sua Guilty, mai cognome fu più appropriato visto il periodo, e Teddy nuota in questo caldo pomeriggio di venerdì 14 agosto 2026. Di nuovo buongiorno alle Prisco, con voi a tenervi compagnia fino alle 17 di oggi. Dai, allora un po' di saluti di persone che intanto passano qui da Radio Capital a farci sapere che sono presenti, ci fa molto piacere, così come ci fa piacere quando ci dite che la musica che noi vi proponiamo e vi regaliamo vi piace, quindi vi fa da sfondo insomma alle vostre attività pomeridiane. Poi anche un po' di commenti a quanto raccontato poco fa, cioè la maleducazione tutta italiana o quasi di occupare, diciamo, abusivamente spazi sulle spiagge libere, lasciando le nostre cose sperando che poi nessuno le tocchi, nessuno le sposti, così da ritrovare lo stesso posto qualche ora più tardi o se non che addirittura il giorno dopo. Intanto un abbraccione veramente, direi, caldo, ma l'aggettivo è sbagliato, a Simonetta, che dice che sta ascoltando la radio da questa Milano rovente dove le toccherà stare per tutta la sua settimana di ferie, nonostante appunto la vacanza per motivi familiari, quindi immagino che non siano ottimissime notizie. Dunque tanti abbracci, veramente speriamo che vada tutto bene, cerca di godertelo al meglio insomma per quanto potrai. Poi anche un po' di voci arrivate al 342 342 2190.
1: Ciao Ale, buongiorno.
0: Ciao
1: Andrea da Crema.
0: Ciao Andy.
1: Allora, io sono al lavoro,
0: sì,
1: sempre fino a ottobre non si molla.
0: No, ottobre.
1: Poi andrò qualche giorno a Sassari. E a proposito di Sassari, io per oggi con la mente sono nella mia città natale,
0: sì,
1: con tutti i miei concittadini, perché oggi a Sassari ci sarà la festa principale.
0: Ah, io a Sassari.
1: La festa dei candelieri, la discesa dei candelieri. Quindi purtroppo sono qui a lavoro a Crema, mentalmente e non solo con il cuore, sono gli assassini. Un saluto,
0: dai,
1: a tutti i miei concittadini,
0: dai,
1: e
0: dai,
1: a cent'anni, come si fanno gli auguri da noi questa giornata. Ciao Andy.
0: Ciao Andy, auguri anche a te. Viaggia con la fantasia, un po' come nel film Le ali della libertà, non so se ve lo ricordate, con Tim Robbins e Morgan Freeman, un film bellissimo in cui la libertà di Tim Robbins, rinchiuso ingiustamente in questa cella, era proprio quella di pensare, di pensarsi libero e di ascoltare Mozart tutto nella sua testa, e che gli dava quella sensazione appunto di libertà, quella che gli era stata ingiustamente tolta. Noi invece la libertà ve la diamo, vi diamo la libertà di ascoltare della bella musica. Dicevamo, non erano solo i fratelli Tavares oggi in programmazione musicale a essere imparentati, ma anche i Brothers Johnson.

0: Buonavista Social Club. Ma qual è quell'altra radio che li passa? Ma chi?
1: Chi?
0: Nessuno.
1: Bravo.
0: Bilovo.
1: Ciao Cristian, ha detto Bilovo o Glovo? Ho fatto pubblicità. Glovo, vero? Anche secondo me. Grazie Cristian, che apprezza come tanti di voi Buonavista Social Club, passati alle 14:48 minuti, ovviamente su Radio Capital. Chan Chan è la canzone che tutti voi avete sentito e ovviamente altrettanto ovviamente riconosciuto. Saluto anche Cristiano che ieri li ha sentiti a Gardone Riviera legando tanto foto, scrive fantastici. Anche gli Eredi in effetti sono il posto Buonavista Social Club adesso in tour, o meglio a suonare i live. C'è il gruppo Company Segundo, insomma questo è l'evoluzione dei Buenavista Social Club. Tra l'altro Cuba era ieri, il 13 agosto celebrava il centenario della nascita del leader massimo di Fidel Castro. Giusto così, notizia a margine che a qualcuno magari può anche interessare. Poi un po' di messaggi allora relativi ancora alla maleducazione delle persone che occupano lettini nelle piscine, nelle spiagge, o meglio posti nelle spiagge libere grazie ai loro oggetti, ombrelloni, lettini, asciugamani, quello che vi pare. Noemi scrive: guardate, anni fa in Grecia, esattamente a Creta, tra l'altro l'isola credo più grande, tre aeroporti ci sono a Creta, sì, in un villaggio un gruppo di tedeschi lasciava asciugamani sui lettini in piscina e anche in spiaggia giorno e notte, e noi non siamo mai riusciti a usufruire del servizio che c'era messo a disposizione proprio per la maleducazione dei germanici. Non si ritengano così superiori i teutonici, vero? Strano che occupassero posti in spiaggia, perché in genere il tedesco quando va al mare o anche nei mari belli, e esperienza personale, dove c'è il mare veramente quello cristallino, sta in piscina a bere 18 birre al giorno. E dico: ma stai ad Amburgo, ci saranno delle belle piscine ad Amburgo, risparmi anche sul viaggio, la birra magari sarà anche più buona, stai lì, non venire qua, porca miseria. E invece vabbè, evidentemente gli piace viaggiare. Poi a Andy, il nostro amico che questa sera vorrebbe essere a Sassari ma non ci sarà, dove in questa splendida cittadina della Sardegna ci sarà la discesa dei candelieri, il Faradda degli Candareri, storica e solenne processione che appunto precede il Ferragosto. C'è chi dice di essere appena tornato proprio da lì.
2: Che gli dava quella...
3: Ciao Radio Capital. Ciao. Salutando il ragazzo lì di Sassari, siamo appena tornati dalla vestizione. Sono Andrea da Milano, esperienza bellissima. Ne vale la pena, dovete andare tutti.
1: Tutti. Dai, se avete tempo, entro stasera, tutti a Sassari per la discesa dei candelieri. Comunque veramente bello, tradizionale, ho cercato qualcosa online, delle fotografie meravigliose, ma d'altronde sono anni e anni, tradizione che risale al 500, pensate, ricorda un po', lo dico agli amici di Gubbio, la corsa dei ceri a cui avevo partecipato personalmente, vagamente. Vai Motta. Ti sei...

0: direttamente all'informazione. Ci risentiamo qui tra poco su Radio Capital.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 12 di tonno all'olio di oliva Riomare da 80 grammi a 10,99 €. Scopri di più su conad.it.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Le notizie delle 15. Buon pomeriggio da Jean-Paul Bellon. Cinque attivisti italiani costretti a lasciare la casa assediata dai coloni israeliani a Kusra, nella Cisgiordania occupata, si sono spostati su ordine dell'esercito in una casa palestinese non assediata. La Francia chiede al governo israeliano di far arrestare i coloni. Un caccia italiano abbatte un drone nei cieli della Lettonia. Secondo il Kyiv Independent, si trattava di un drone ucraino deviato dalle difese russe. L'Ucraina aveva lanciato un massiccio attacco con droni contro un terminal petrolifero russo nel Mar Baltico. Il leader dell'estrema destra inglese Farage torna in Parlamento, stravince le elezioni dove l'avversario principale era il Conte Spazzatura e, dato che si riprende il seggio, il Parlamento riapre l'indagine sui doni milionari ricevuti negli anni passati e non dichiarati. Riccardo Quadrano.
10: Una vittoria a tutto tondo per il leader di Reform UK, che aveva lasciato il Parlamento per sottoporsi a un nuovo giudizio degli elettori. L'esito favorevole a Farage pareva scontato, visto che i principali partiti britannici avevano deciso di non partecipare alla sfida, lasciando in campo oltre 30 candidati, tra cui il pittoresco Count Beanface, personaggio satirico interpretato dal comico Jonathan Harvey, che ha raccolto il 26,7%. Nigel Farage, che aveva dichiarato la propria vittoria in anticipo, non ha partecipato allo scrutinio

0: Quirinale per motivi di sicurezza, dopo un avvertimento della polizia su possibili contestazioni.
1: L'incendio sul Monte Barone in provincia di Biella è ancora in corso dopo 11 giorni. I vigili del fuoco, arrivati da diverse province piemontesi, provano a contenere le continue riaccensioni del fronte. Stamattina in azione un Canadair. Nuovo record del debito pubblico a giugno, secondo i dati della Banca d'Italia, è aumentato di 26 miliardi rispetto a maggio ed è risultato pari a 3.207 miliardi di euro. Capital News torna alle 16.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: La canzone probabilmente più coverizzata, passatemi il termine, di Elton John, Your Song, ascoltata su Radio Capital in apertura della seconda ora che abbiamo da passare insieme, le 15:07. Io sono Alessandro Prisco, vi farò compagnia fino alle 17 come ogni pomeriggio a questa parte, appunto, per quanto riguarda le ultime due settimane che abbiamo trascorso in reciproca compagnia. Allora, intanto, tra l'altro, fra le varie cover, immagino che a tante di voi sia venuta in mente quella che viene magari a me in mente per primo, quella di McGregor nel film di Moulin Rouge, il film di Baz Luhrmann, perché non ti aspetti, io non mi aspetto mai che gli attori siano anche bravi a cantare, invece credo che sia uno dei requisiti forse che viene proprio richiesto quando fai anche le scuole di recitazione, insomma, di avere una bella voce, un bel canto, immagino sia un bel plus o un bel plus, come preferite, per chi intraprende quel tipo di carriera. Per cui 5 alto a Ewan McGregor e la sua interpretazione in Moulin Rouge, film che se non avete visto, ma dubito, recuperate. Allora, poi vorrei ritornare sull'argomento che ci portiamo dietro dall'ora precedente. Intanto vorrei rispondere a Cristina, che nel frattempo ha scritto un lungo messaggio. Ha anche ragione Cristina nel dire che non dobbiamo diversificare tra nazionalità, no? Italiani, tedeschi, spagnoli, francesi, per quanto riguarda la maleducazione di occupare posti in spiagge, in piscine, nelle palestre anche, io aggiungo, con i nostri asciugamani, i nostri ombrelloni, i nostri lettini e tutto quello che oggettistica atta a occupare posti. Hai ragione, intanto la nostra era un po' una battuta, e poi tutto il discorso, il classico furbetto d'ombrellone, così è stato definito l'italiano, l'hanno fatto i tedeschi sulla Bild, per cui da qui insomma questa lotta un po' italo-tedesca, ci perdonerai se insomma siamo un pochino trascesi in qualche luogo comune. Dai Cristina, un sorrisino, e la vigilia di Ferragosto non fa male a nessuno. A questo proposito poi arrivano anche note audio ritornando ai furbetti dell'ombrellone.
1: Allora, gli incivili delle spiagge. Sì. Qui in Liguria ci sono spiagge piccole e sì, ti garantisco che la gente va giù alle 8 del mattino, piazza gli ombrelloni in prima fila, chiaramente sulla riva del mare.
0: Classico.
1: Poi prende e va a far colazione, ci sono gli amici che controllano, a mezzogiorno tornano, cercano, fanno pranzo, ritornano giù alle 4 con l'ombrellone fino alle 8 di sera.
0: Giusto.
1: E occupano tutta la spiaggia che è di tutti.
0: Sì.
1: Bisognerebbe che ci fosse un bel blitz come è stato a Riva Trigoso, che hanno multato tutti, hanno sequestrato tutti gli ombrelloni, che questi incivili se ne possono anche stare a casa.
0: Brava, giustamente l'ospitalità ligure che viene fuori, no, si scherza, battute, tutte le ragioni del mondo. Tra l'altro, trovare una spiaggia libera in Liguria io credo che sia anche abbastanza difficile, nel senso che insomma, per la parte di Liguria che ho frequentato io, sono veramente molto molto poche. Ma a proposito di Liguria, dai un altro audio e poi passiamo alla musica.
2: Finalmente sì, arrivano le ferie, sì, anche per le Prisca.
0: Sì,
2: noi continuiamo a lavorare, siamo qua nel nostro laboratorietto della pasticceria a produrre dolci,
0: chissà che
2: ma
0: caldo.
2: ci piace tantissimo. E niente, grazie per le due settimane di grande compagnia, livello della musica top. E niente, ti chiedo solo una cosa, saluti la mia amica Laura, ma con l'ottava sotto, la tua famosissima ottava sotto, che è sempre gradita. E buone ferie, ciao Daniela d'Albisola.
0: Ciao Dani, no, non saluterò la tua amica Laura. Ciao Laura, buone vacanze.
3: Buon Ferragosto, Laura.
0: Va bene, dai, tutta la leggerezza della voce che possiamo ritrovare nella voce di Ella Langley, artista che avete imparato a conoscere anche qui su Capital. Chosen Texas.

0: Baby. Ella Langley, la sua splendida voce qui su Capital. Choosing Texas, Ella Langley, solo 27enne, e già ne ero quasi fan dopo averla sentita spesso passata sulla nostra radio, e non solo, lo devo ammettere. Ancora più fan sono diventato di Ella Langley quando, a dispetto della giovane età, ho scoperto essere una grande fan di Stevie Nicks, che molti di voi conosceranno come essere stata voce dei Fleetwood Mac, ovviamente. E non è così scontato, appunto, essere giovani ma avere una conoscenza musicale un pochino più retro per quanto riguarda Fleetwood Mac, che comunque, ecco, non stiamo parlando di poca roba, evidentemente. Tra l'altro, Stevie Nicks, che lei ripropone, a proposito, prima si parlava di cover, di quelle tante fatte su Your Song di Elton John, anche Ella Langley ripropone cover di Stevie Nicks quando leggevo, chiaramente, perché non ho mai visto i suoi spettacoli, ma durante i suoi concerti. Va bene, allora, c'è della polemica sulla storia delle occupazioni, tra virgolette, abusive delle spiagge libere. Sì, sentiamo.
1: Perché non ho capito, sì. Scusate, una persona non può alle 8 andare sulla spiaggia a piantare l'ombrellone, farsi una passeggiata sulla spiaggia, andare a far colazione e poi tornare al suo ombrellone? Non ho capito, dove sta il problema?
0: Non c'è.
1: Cioè, io quando ho piantato l'ombrellone devo star fisso lì sotto l'ombrellone?
0: No.
1: Scusate, ma questo è un qualcosa che veramente sa dell'assurdo. Claudio da Piombino, sì. Ciao a tutti e buona estate.
0: Ah, però vedi, anche gentilezza alla fine da Claudio da Piombino. Ciao, buona estate anche a te, buon Ferragosto. No, assolutamente, ma non stavamo parlando di questo, stavamo parlando soprattutto di chi lascia la sera prima la spiaggia occupata, le spiagge libere occupate, per ritrovare il posto la mattina successiva. Ecco, questa cosa non si fa, è illegale ed è anche passibile di multe fino a 200 euro. E questo è pacifico. Poi ci mettiamo il nostro, che la buona educazione magari prevede, certo, che puoi andare a farti il bagno, è chiaro che non dovrai stare tutte le ore sotto l'ombrellone, anche perché sennò la salute ne risentirebbe, mi raccomando, attenzione. Però, ecco, arrivare alle 8, ritornare alle 14, magari un lasso di tempo un pochino così, troppo esteso per poter essere definito accettabile ed educato soprattutto, ma immagino non sia il tuo caso. Caro Claudio da Piombino, va bene, la musica ci riporta in Italia. La voce che sta per arrivare è chiaramente...

Oasis del 1994, quelli che stanno sfumando in questo istante qui su Radio Capital Whatever. Sono le 15:25, io sono Alessandro Prisco, farvi compagnia fino alle 17. Allora, fan degli Oasis, intanto par condicio, visto che l'ora precedente abbiamo passato i Blur, e quindi, visto che non vogliamo fare torti a nessuno, soprattutto se si parla di Britpop, anche gli Oasis appunto in programmazione musicale oggi, ma non solo in programmazione musicale, forse i fan dei fratelli Gallagher sapranno che sono anche in programmazione cinematografica. Adesso la Mostra del Cinema di Venezia, l'83esima Mostra del Cinema, quella che si aprirà tra un paio di settimane, insomma poco più, e ci sarà anche un fuori concorso, chiaramente un documentario dedicato proprio alla grande reunion dei Gallagher, quella del 2025, insomma degli stadi sold out ovunque. E il documentario si intitola Oasis Don't Look Back in Anger, chiaramente da uno dei loro più grandi successi, anteprima mondiale al Lido prevista per il 5 di settembre. Ora, se non sarete tra gli ospiti, e questo lo immagino, lo posso immaginare bene, sappiate che lì a

Hotel saranno presenti all'anteprima. Quindi potrete, magari se siete a Venezia o avete intenzione di fare un giro a Venezia in quei giorni, ripeto, 5 settembre, cos'è un sabato il 5 settembre? Sì, sabato 5, domenica 6. Comunque sicuramente un weekend, anche perché è quello in cui io e Matilde Amato torneremo in onda nel nostro orario, ne approfitto per dirlo, 18:20 qui su Radio Capital, magari, ecco, andando in giro per le strade di Venezia o per i canali di Venezia potreste anche incontrare i fratelli Gallagher. Allora, vedo che l'argomento ombrelloni, occupazione di spazi pubblici ha preso un po' la mano, vi ha preso un po' la mano anche noi, e tanti messaggi veramente di persone pro e contro e che discutono tra loro per certi versi. Allora, adesso lo bypasserei per un attimo, ma ci torneremo perché comunque il tempo non ci manca. 342 342 2190, perché le opinioni sono un po' diverse, mi fanno anche ridere le vostre note audio. È arrivato il momento di John Legend.

0: alla voce Mariah Carey.
1: Alla chitarra Brian May.
2: Alle tastiere elettroniche

0: Capital. Solo bella musica.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su Skoda-Trattino.

0: Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi patatine tortilla da 300 grammi a 1,29 euro e guacamole classico piccante da 150 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

I feel the earth move. Carole King su Radio Capital, una canzone che ci ha riportato indietro davvero tanto nel tempo. Era il 1971, però un disco che ha fatto la storia, che sicuramente avrete ricordato e vi avrà così stimolato qualche pensiero, la famosa memoria musicale, no? Quella che chiamiamo in causa quando sentiamo un qualcosa che ci riporta alla mente situazioni vissute. Speriamo che siano stati felici, come felici sono i momenti passati in compagnia di Radio Capital e in compagnia anche dei vostri messaggi. 342 342 2190. Allora io direi con questo intervento di archiviare, poi se no non ne usciamo più da questa storia di ombrelloni, occupazioni di suoli pubblici e tutto quello che è annesso e connesso. Allora, un po' il riassunto dei vari messaggi che sono arrivati, alcuni piuttosto lunghi anche a livello di audio, quindi immaginerete per ovvi motivi di tempo e di spazio non li manderemo in onda, ma ci sono delle fazioni opposte, un po' così.

0: se dovessimo fare il gioco della bilancina, vince l'educato, cioè quello che dice sì, vado, poso il mio ombrellone, metto quello che devo mettere, faccio le mie cose, il mio giro, magari il mio caffè, la mia brioche, il mio bagno, ma poi un'oretta e poi ritorno, insomma, dove ho preso posto. E poi ci sono anche situazioni che ci vengono raccontate magari di altre condizioni in cui comunque le situazioni si possono riproporre. Vediamo.
1: Sono Giorgio, frequento spesso zone spa e terme, soprattutto in private, Trentino e Alto Adige. Ci sono grandissime piscine ed è spesso c'è l'incaricato che passa a prelevare gli asciugamani lasciati lì. Chiaro, non quello che sta facendo il bagno, poi ritorna.
0: Immagini.
1: Devi essere abituato a andare in giro con il tuo asciugamano sulla spalla e quando trovi il lettino libero ti ci accomodi tranquillamente. Mi è capitato così anche in Germania, anche in Olanda e in Francia.
0: Il turismo del benessere, il turismo delle spa. Però mi piace, stavi usando il termine giusto, con l'asciugamano in spalla ti tuffi sul lettino quando lo trovi libero. Sentiamo qualcun altro.
2: Questa storia dei furbetti dell'ombrellone a me sembra un po' la guerra dei poveri. Cioè, io non sono né per una fazione né per l'altra. La vera vergogna è uno Stato che permette l'occupazione del 90% delle spiagge pubbliche da parte degli stabilimenti. Poi quei poveri cristi che non possono permettersi la sdraio, l'ombrellone, poi si devono azzuffare tra di loro per avere un diritto che in realtà sarebbe sacrosanto di tutti.
0: Hai ragione, vabbè, ma qui però si scavalla in un altro tema abbastanza spinoso, che è appunto quello delle concessioni balneari, di cui si discuterà tra l'altro a partire dal mese prossimo, perché mi sembra che qualcosa insomma dovrà cambiare. L'ultimo, ma solo perché fa veramente tanto ridere. Vai Maurizio.
3: Ciao, sono Maurizio dalla provincia di Torino.
0: Sì.
3: Volevo dire che domani mattina è Ferragosto, che domenica sera io andrò a posare la mia borsa della spesa davanti al negozio della macelleria, che tutti sappiano lunedì mattina, anche se si metteranno in coda, che il primo a passare sarò io. Si discute.
0: No.
3: Ciao a tutti e buon Ferragosto.
0: Ciao Maurizio, ciao. Ma c'era stato un momento negli altri anni in cui c'era quelli che si mettevano in coda in vento alle poste e poi vendeva nel loro posto, era diventato un business. Che voce potente quella che arriva, disse Leslie.

0: comunque il lavoro del codista o sartafila esiste ed è regolamentato in Italia e in altre parti del mondo.
1: Ma veramente?
0: È fatto apposta per chi ha poco tempo. Tu paghi una persona che faccia la coda al posto tuo e quando è il tuo momento arrivi te.
1: Ma dai!
0: Cercate pure su Google, è un lavoro regolamentato. Buon pomeriggio, buon Ferragosto.
1: Ciao, ciao, grazie di questa info e buon Ferragosto anche a te. No, Franco Russo, mi rivolgo al regista, non devi cercare adesso su Google, lo farei un altro giorno. il salta cosa fai nella vita? Ma faccio il saltacoda, faccio saltare le code agli altri. Però ha senso, in effetti, no, la regolamentazione, cioè esistendo questo tipo di situazione, non vedo perché non regolamentarla o regolarizzarla. Così come si potrebbe fare anche per tanti altri mestieri, ma non farò più il polemico, visto che la polemica ce la siamo portata dietro fino adesso, appunto, con i cosiddetti, insomma, quelli che abbiamo definito, o meglio che la Bild ha definito, perché tutto da lì era nato, i furbetti dell'ombrellone. Chissà se esiste anche il lavoro dello sveglista, invece. Non so se avete visto in questi giorni, ieri, l'altro ieri, mi sembra, ha fatto anche il giro non solo dei social, ma anche dei quotidiani online, in particolare la figura di questa ragazza, di cui adesso Jamie Lee Franklin, ecco come si chiama, posizionata dietro nello studio ovale, quindi sì, sto per pronunciare quel nome lì, nello studio ovale, dietro la figura di Donald Trump. E praticamente sapete che ogni tanto gli cala un po' la palpebra all'omaccione biondo, non biondo tinto, e c'è quel problema lì che anche nelle riunioni, magari quelle importanti, o mangia troppo e troppo a ridosso delle riunioni, oppure un problema di narcolessia. In ogni caso, c'era stato questo video in cui c'era questa ragazza vestita di viola dietro di lui che si toccava spesso la pancia, e c'è qualcuno che ha ipotizzato che avesse una sorta di buzzer, non so come dire, collegato evidentemente col presidente degli Stati Uniti, che nel momento in cui calasse la palpebra invece si riprendesse subito. Evidentemente poi, insomma, così non era, e lei stessa poi ha risposto sui social dicendo: no, semplicemente mi toccavo spesso la pancia perché sono incinta e va bene. Però a me sarebbe tanto piaciuto pensare che ci fosse un piccolo buzz disposto e lì adatto a svegliare chi dovrebbe essere sveglio, e forse anche vegliare per istituzione e non per personaggio, sulle sorti del mondo invece di volerlo comandare. A proposito, anche troppo facile questo link, parlando di persone che vogliono comandare il mondo e vogliono dettare le regole. I Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Radio Capital.

Canzone che ebbe un discreto successo negli anni 90, proprio a metà di quegli anni lì, di quel decennio 1995, Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out, come avete sentito, con quell'ottava, quella sì che era veramente bassa e che molto piaceva e che molto andava anche di moda, un po' quell'ottava, quella che tutti invidiano, è quella di Mario Biondi, no, evidentemente, no, l'ottava di voce, parlo sempre a chi è di fronte a me, che quando do delle misure, l'ottava sarebbe eccessiva, fidati, già sulla quarta siamo. L'ottava non esiste, l'ottava quella, insomma, ci siamo capiti, l'ottava bassa, questa l'ottava bassa. Va bene, tra l'altro, a proposito di Freak Power, tornando a parlare di cose che più ci appartengono, quindi la musica Freak Power, molti sapranno che il chitarrista di quella band era Norman Cook, cioè colui che poi sarebbe diventato famoso, o meglio più famoso ancora nella sua versione solista, cioè quella da DJ col nome di Fatboy Slim. Ma a proposito di versioni soliste, ecco qui quella di Samuel con La Risposta.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
2: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
1: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
2: Una produzione di Mario Moroni per One Podcast.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 2 di Coca-Cola, normale o zero, da 2 litri, a 2,59€. Scopri di più su conad.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sono le 16 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Silvia Mobili. In Francia il Consiglio Costituzionale ha bocciato il divieto dei social per i minori di 15 anni, ritenendolo una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e comunicazione. La decisione riguarda solo questo articolo della legge, non il divieto di smartphone nelle scuole superiori. Il presidente Macron ha incaricato il premier di riscrivere la norma con l'obiettivo di arrivare ad una nuova soluzione entro la primavera del 2027. I 5 attivisti italiani sono stati costretti a lasciare la casa palestinese assediata dai coloni israeliani a Qusra, nella Cisgiordania occupata. Jean-Paul Bellotto.
8: Gli attivisti si sono spostati su ordine dell'esercito israeliano in una casa non assediata. Nelle 3 abitazioni circondate dai coloni e sorvegliate dall'esercito ormai da una settimana ci sono 15 palestinesi e tra loro 2 bambini. Un centinaio di persone appartenenti a diverse ONG, anche israeliane, hanno provato a portare beni di prima necessità ma sono stati respinti dalla polizia. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha definito l'assedio un atto di terrorismo, anche perché uno dei palestinesi a passaporto americano. La Francia chiede al governo israeliano di far arrestare i coloni. Il ministero degli esteri italiano afferma che sta seguendo la situazione.
7: Si tuffa nel lago di Como e non riemerge. Si sta cercando un ragazzo di 21 anni, un turista, a dare l'allarme la ragazza che era con lui. Ancora a disagio a causa dell'Etna. Circa 1900 voli erano programmati oggi su Catania. Il 36% è stato cancellato. Circa 630 voli dirottati. Anche Comiso è rimasto chiuso e quindi i voli sono stati trasferiti a Palermo e a Trapani. Recuperati dai carabinieri 3 dipinti di Cézanne, Renoir e Matisse rubati a marzo alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano nel Parmense. Le opere dal valore complessivo di oltre 9 milioni di euro sono state ritrovate durante una perquisizione nella casa di uno dei sospettati del furto, proprio a Parma. 9 gli indagati. Alle 17 torna Capital News.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
9: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso sull'intero territorio. Nella mattinata di domani sempre lo stesso copione, sole e caldo su tutta l'Italia con pochi annuvolamenti isolati in montagna. In giornata nasceranno i soliti temporali estivi di calore sui rilievi alpini e sull'Appennino meridionale. Attenzione a possibili forti fenomeni sulle aree interne della Sardegna. Caldo con temperature oltre la media del periodo anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: musica.

Marvin Gaye, un grande classico qui su Radio Capital. What's going on? Cosa sta succedendo? Succedono un sacco di cose. La prima è che siamo già arrivati alle 16:07 di questo venerdì 14 agosto, vigilia del 15, evidentemente, quindi di Ferragosto. Ultima ora che abbiamo da passare insieme. Io sono Alessandro Prisco, quindi sarò con voi. La compagnia reciproca arriverà fino alle 17. Poi lascerò la linea a Roma, arriverà Gigi Riemma con voi fino alle 20. Lui però continuerà per tutto il mese, io invece mi fermerò, quindi ancora un'ora alla mia vacanza, ne approfitterei per dedicare questa ora insomma anche alle più sincere davvero auguri di Ferragosto. 342 342 2190, l'ora della leggerezza, quella del remo che era in barca già alle 14 quando abbiamo iniziato a stare insieme. Adesso proprio quella remo, ci siamo sdraiati su quel remo, perché quando si vede insomma un po' alla fine non ce ne vogliate, e comunque anche carino, ci fa piacere insomma sapere che alla fine il traguardo è qui vicino. Allora, abbiamo già passato 2 ore insieme parlando di vacanza, parlando anche di code, di furbetti dell'ombrellone, tra l'altro code e saltacode, forse l'argomento che oggi non era dei migliori da affrontare, perché ho dato anche un occhio insomma alle autostrade italiane che si stanno affollando, quindi quel momento lì, quello in cui tutti voi magari o molti di voi in partenza proprio in questo momento sappiano o sappiate, ma non che vi stia dicendo qualcosa di non preventivabile, che insomma non siete gli unici ad aver avuto questa idea proprio alla vigilia del 15 di agosto, che tra l'altro cadrà proprio nel weekend, per cui vabbè insomma va così. Mezza giornata per molti di voi, ce l'avete già raccontato al 342 342 2190, quindi davvero se siete in viaggio buona vacanza, buon relax anche solo se fosse per il weekend, e buona grigliata domani, è un altro grande classico come gli U2.

Ormai da oltre un mese questa Street of Dreams degli U2, voce Bonavox al secolo, Paul David Hewson, ascoltata alle 16 e 12 minuti qui su Radio Capital. Tra l'altro, ironia della sorte, parlavo di code in autostrada che si stanno formando.

stanno formandosi, però è proprio quella strada dei sogni, ecco, cantata dagli U2, quella che vi porta verso la vostra destinazione che magari state aspettando da diverso tempo, quella che state ascoltando in Radio Capital. La leprisco con voi, dunque, come detto, fino alle 17. Allora, U2 o YouTube, come preferite, notizie positive se siete dei super fan. Intanto, questo è un estratto del un singolo, estratto dal nuovo album che è in uscita, e quindi tra l'altro quasi 10 anni che non esce un album di inediti degli U2, quindi l'anno prossimo, addirittura a fine 26, insomma inizi 27, dovrebbe uscire il nuovo album. In più è in programma anche il tour, in questo caso si partirà dalla tarda primavera del 2027 con arrivo in Europa in estate e tra le varie tappe europee, ebbene sì, c'è anche l'Italia, non si sa ancora dove, sarà un tour negli stadi, per cui è facile anche immaginare quali saranno quelli scelti, o se sarà uno o due, non lo so, però insomma sono quelli lì, non è che ci sia tanto da sbizzarrirsi. Tra l'altro invece, per quanto riguarda la canzone appena ascoltata, Street of Dreams ne uscirà, sembra, una versione molto più messicana, visto che la band ha girato proprio il video di questa canzone a Città del Messico, ma i grandi fan insomma lo sapranno perché si saranno già posizionati davanti a tutte le piattaforme possibili, immaginabili, ne dico una su tutte, YouTube, per vedere appunto i video della propria band preferita. Allora, caro Franco Russo, guardami bene, io l'intro del prossimo disco che stiamo per mettere a me piace molto, quindi non ci vorrei andare sopra, ma vorrei che tutti cantassero l'intro col pa pa pa pa pa pa del disco degli Yazoo che sta per partire.

puntata, quello di Tom Petty and Your Breakers, Learning to Fly, 20 minuti passati dopo le 16, un disco che va a chiudere la combo invece aperta dal duo britannico degli Yazoo con Don't Go, un duo che vedo che ha stimolato ed eccitato e soddisfatto molti di voi. 342-342-2190, lo ripeto sempre, insomma mi piace dire e mi piace leggere o ascoltare le vostre note audio quando la musica che passiamo qui su Radio Capital vi piace particolarmente. Tra l'altro, a proposito degli Yazoo, vabbè, ma lo sapete perché siete assolutamente dei super fan, il duo maschio-femmina, insomma, Vince Clarke, Alison Moyet, poi carriera fortunatissima quella di Alison Moyet da solista, ancora in tour. Anche questo, insomma, anche di questo abbiamo parlato nei giorni scorsi, a dispetto dell'età, insomma, ancora in tour in Nord Europa nei prossimi mesi. Per cui, se avete già progettato anche in questo caso vacanze dalle parti della Svezia e della Norvegia e siete dei super fan, perché no, magari unire l'utile al dilettevole. Ma a proposito di viaggi, a proposito di learning to fly, cioè imparando a volare, leggevo che, ma anche questa non è una notizia che non ci si poteva aspettare, nel 2026, e siamo solo nel mese di agosto, quindi due terzi di quest'anno sono passati, sono stati spesi già più di 100 miliardi di carburante in più rispetto allo scorso anno per quanto riguarda i voli aerei. Chiaramente questa è la diretta conseguenza dell'aumento

del prezzo del carburante, ma era appunto inevitabile, costi che inevitabilmente poi si ripercuotono su noi che dobbiamo viaggiare. Altra notizia che si potrebbe legare a questa, e non so se voi siete anche di questa parrocchia, diciamo, di coloro, di quelle persone che oramai si sono un po' stufate di utilizzare le low cost e anzi viaggiano in classi un pochino più elevate, perché ormai il viaggio non è più la meta, ma è proprio il viaggio, cioè l'esperienza della prima classe, di essere trattati bene, coccolati, di viaggiare comodi, di avere queste cabine magari molto molto grandi con tutti i comfort del mondo, per viaggi evidentemente piuttosto lunghi. E leggevo proprio questa notizia che raccontava di come molte compagnie aeree appunto stiano investendo nel miglioramento di questo tipo di servizio, a dispetto, magari a discapito di quelli che magari non se lo possono permettere o che viaggiavano utilizzando compagnie low cost. Va bene, insomma, se questo sarà il futuro dei nostri viaggi, quelli lunghi, ce lo dirà solo il tempo. Lunghi come andare, almeno per quanto ci riguarda e per dove siamo noi, verso il sud-est asiatico. Il disco, tra l'altro, da cui è tratto questo brano di Daniele Silvestri, si intitola proprio come lo stesso brano ed era una raccolta che usciva nel 2000 con 3 inediti, e uno era proprio questo, Occhi da orientale.

0: fisarmonica Stevie Wonder.
1: Alla batteria Dave Grohl. Alla voce Whitney Houston.
2: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata tre mulini a 3,69 euro.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summerville!
6: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
9: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
10: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
8: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
10: Una produzione One Podcast.

0: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Buono manifesto degli Who, Pinball Wizard, Pinball Ale Flipper, no, l'avevamo già nelle tante volte ascoltata qui su Radio Capital, l'unica che vi fa ascoltare questo disco degli Who. In fattispecie, almeno in questo momento, quando sono passati 33 minuti dopo le 16, Ale Prisco al microfono fino alle 17, quindi ultima mezz'oretta da passare insieme. Allora, a proposito di persone che al 342-342-2190 apprezzano la nostra musica, laconico ma efficace, breve ma efficace Giancarlo.
1: Bella, bravi, grazie.
0: Figurati Giancarlo, noi siamo qui per te e per tutti gli altri ascoltatori di Radio Capital ad allietare con la bella musica che passiamo. Tra l'altro, a proposito di flipper, intanto torniamo alla memoria della nostra preadolescenza, diciamo, quando andavamo al bar non c'erano ancora i videogame, quindi sì, ero già ancora molto molto piccolo, però il flipper è sempre stato parte, no, di quel momento ludico in cui si andava e proprio fisicamente si cercava di non far cadere la pallina dando le ancate di qua e di là, il mago del flipper, da qui il pinball wizard degli Who. Ma poi invece, parlando di flipper, non so se avete visto, ed è questa notizia di poco fa, adesso stanno anche girando i video in rete e sui quotidiani online, del delfino che è stato avvistato nella laguna di Venezia. Il sindaco di Venezia ha detto proteggiamolo, perché giustamente credo che sia finito lì per sbaglio, perché dubito che un delfino che normalmente nuota così in acque molto più estese si sia ritrovato tra i canali di Venezia volontariamente. O vuole andare già alla mostra del cinema e sta andando lì a mettere l'ombrellone, come dicevamo qualche ora fa, per avere il posto in prima fila per quando sarà, ma manca ancora del tempo, oppure poverino si è solo perso magari da un branco, ma non so neanche se i delfini si muovono in branco. Ma ad ogni modo, insomma, bisognerà cercare di riportarlo verso acque, verso il mare aperto, diciamo. Però insomma, immagine carina, che insomma è abbastanza divertente per certi versi, perché un delfino a Venezia non credo che si veda spesso. Flipper, perché chiaramente ci riferiamo a quella famosa serie televisiva, la cui prima edizione, credo che ce ne sia stata poi una più recente, più moderna, ma la prima risale addirittura agli anni 60, alla metà degli anni 60, e sapete, il delfino super intelligente che era amico dei suoi umani, ecco, mettiamola così. Io non sono stato un grande fan, ma la ricordo assolutamente con piacere. Va bene, come con piacere invece ascolto Edoardo Derme, meglio conosciuto come Calcutta.

tutti, questo è il titolo del brano di Calcutta. Ci ha riportato qualche anno dietro, era il 2023, quando l'indie per eccellenza, almeno in quegli anni, appunto, usciva con Due Minuti. Calcutta qui su Radio Capital alle 16.39 minuti. 342-342-2190 il numero per interagire con noi, numero al quale ha scritto Roberta, che saluto caramente, e fa anche una domanda. E noi siamo qui anche per andare incontro ai nostri ascoltatori, in questo caso una nostra ascoltatrice che giustamente ha una questione. Buongiorno, potete dirmi di che libro si parlava questa mattina verso le 11.30? Purtroppo mi sono collegata tardi e ci ringrazia. Allora, se non ho letto male, però non sono io l'esperto dei libri, chiaramente si parla della fascia oraria occupata da Flavia Cercato, è un autore nuovo, si chiama Alessandro Manzoni e il libro era I Promessi Sposi, ma questo non so, così mi... No, adesso si scherza, Roberta, si scherza anche in malo modo, sembra una presa in giro ma non lo è, ma solo per dirti che ti leggiamo, ci piacerebbe risponderti ma non lo sappiamo, ma o mando un messaggio a Flavia e glielo chiedo, ma dobbiamo darle il tempo di rispondere e secondo me adesso sta dormendo o sta guardando House of Dragon. Sono quelle due robe lì, anzi si è addormentata guardando House of Dragon, la fine della serie, oppure puoi riascoltare il reload della puntata di questa mattina appunto di Flavia Cercato e sapere di che libro si è parlato. Invece per i maschietti il consiglio è L'apprendista dei fiori di Yukisha Yamamoto, che non ho letto, ma sulla qui copertina campeggia una ragazza che assomiglia tantissimo alla nostra collaboratrice Giada Coletti, ma attenzione, Giada è anche molto molto molto più carina. Chiuso, questo è il mio appuntamento letterario. Quanto ne so, eh? No vabbè, lascio chiaramente parlare di libri chi ha maggior conoscenza rispetto a me. Noi si scherza, anzi assolutamente, e vi si vuole bene, soprattutto perché speriamo non vi siate offesi per questo gioco che non ci siamo fatti di voi, perché noi non ridiamo di voi, noi ridiamo con voi. Molto bene. Che parta Michael Jackson. Uno dei dischi, anche in questo caso uso il termine tenero, Man in the

Richard che ce la fai. Richard Ashcroft, la voce dei Verve, The Drugs Don't Work su Radio Capital. Prima ancora Michael Jackson, Man in the Mirror. Ne approfitto per salutare una fedelissima di Radio Capital, Gaia, che ci fa sapere insomma di averla particolarmente apprezzata, e noi come sempre siamo felici. A proposito di Michael Jackson, anzi no, prima di parlare di Michael Jackson fatemi parlare di voi ascoltatrici e ascoltatori di questa meravigliosa radio che è Radio Capital, perché al 342-342-2190 siete arrivati tutti e tutte in soccorso della ragazza che aveva chiesto quale fosse il libro trattato questa mattina da Flavia Cercato, e noi lo sappiamo grazie a voi, perché in tanti vi siete mossi e soprattutto tanti eravate attenti questa mattina. Vuol dire che siete sempre sintonizzati su Radio Capital. Sto creando dell'hype intorno al titolo di questo libro, non so neanche se ve lo dirò alla fine o se lo dirò alla ragazza che se l'era perso, invece no, perché sono una persona di buon cuore. Allora, il titolo del libro è, attenzione, Qui tutti mentono. L'autrice, Shari Lapena, credo si pronunci così, scrittrice, avvocato, insegnante canadese. Quindi ripeto alla ragazza che aveva chiesto quale fosse il libro appunto trattato e discusso questa mattina da Flavia Cercato, questo è Qui tutti mentono. Oh, me l'ero perso, Qui tutti mentono. Vabbè. Allora, no, Michael Jackson invece. Michael Jackson sta per uscire la seconda parte del film, e anche in questo caso tanti l'avrete visto, questo no, cos'era, due mesi

fa è uscito Michael, no? Nei prossimi mesi uscirà Michael 2, a interpretarlo ci sarà sempre il nipote Jafar Jackson, e si ripartirà presumibilmente da dove si era fermato il primo. Insomma, eravamo arrivati a Bad, credo, quindi fine anni 80, 1986-87, si ripartirà da lì e non si sa però dove si arriverà. Sicuramente pare almeno fino a Dangerous, quindi questa è la bella notizia per tutti i fan, ma direi anche per tutti, a prescindere che lo siate o meno fan di Michael Jackson, appunto per i mesi a venire, il biopic 2 del re del pop. L'ultimo disco per quanto ci riguarda, una delle voci più belle arrivate dall'Inghilterra negli ultimi anni, quella di Adele.

E noi codiamo con tutta la potenza della voce di Adele qui su Radio Capital. Rumor has it. 3 minuti che ci separano dalle 17, io me ne prendo uno, forse anche meno, per ringraziare veramente tutte le persone che mi hanno fatto compagnia. Sto parlando di voi, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Capital, in queste 2 settimane che abbiamo passato insieme, in queste 3 ore pomeridiane, fascia oraria 14-17. Ne approfitto anche per salutare Mixo, Luca De Gennaro e Marco Biondi, cioè coloro ai quali mi sono così sovrapposto per quanto riguarda le ore di diretta qui da Radio Capital, personaggi tutti che insomma torneranno poi con il mese di settembre. Ringrazio per quanto riguarda invece la giornata di oggi, questa settimana, Franco Russo e Giada Coletti, che mi hanno supportato e sopportato, come si suol dire, in tutti questi 5 giorni. E poi davvero ancora grazie a tutti voi. La linea va a Roma, arriva Gigi, mentre dalla prossima settimana, tra le 14 e le 17, a tenervi con

0: compagnia e a passare tanta buona musica, solo quella bella e solo quella di Radio Capital, arriverà Fabio Arbois. Quindi davvero io per fortuna me ne vado un po' in vacanza, ma poi ci risentiremo a settembre, nei fine settimana. Fascia oraria 18:20. Sono Alessandro Prisco, grazie ancora a tutti, buon Ferragosto e buone vacanze. Ciao!
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Corri da tu-

0: Veneto. Troni, non ci sono paragoni.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean Paul Bellotto. Un caccia italiano ha battuto un drone nei cieli della Lettonia. Secondo i media ucraini si trattava di un drone di Kiev deviato dalle difese russe. L'Ucraina aveva lanciato un massiccio attacco contro un terminal petrolifero russo nel Mar Baltico. In Romania un drone è caduto in una zona boschiva e ha provocato un incendio. E il nord Italia brucia, roghi ancora attivi sul monte Barone in provincia di Biella, sul monte Goia alle porte di Como e poi ancora in Carnia sui monti Amariana e Cozzarelli in provincia di Udine. I carabinieri di Sandona di Piave in provincia di Venezia hanno arrestato un uomo di 51 anni accusato di aver appiccato 4 incendi in pochi giorni nel comune di Ceggia. Caldo in attenuazione a Ferragosto, domani bollino rosso a Bari e Bolzano, domenica solo a Bari e un altro arancione a Campobasso. Tutte le altre 25 città monitorate avranno il bollino giallo, addirittura verde come Napoli e Trieste. La Francia deve riscrivere la legge che vieta i social ai minori di 15 anni. Il Consiglio Costituzionale ha bocciato un articolo centrale del provvedimento. Silvia Mobili.
4: La Corte non è contro la tutela dei minori dai social, ma ha giudicato sproporzionato e poco definito il modo scelto per ottenerla. Il problema, secondo i giudici, è come il divieto era stato costruito. Limitava in modo troppo ampio la libertà di espressione e comunicazione. Inoltre, per impedire l'accesso agli under 15, sarebbe necessario verificare l'età degli utenti, con possibili conseguenze anche sulla privacy degli adulti. E la legge non distingueva abbastanza tra piattaforme e livelli di rischio diversi, né definiva chiaramente il ruolo dei genitori. Il presidente Macron, che vuole fortemente questa legge, ha incaricato il primo ministro di riscrivere il testo entro la primavera del 2027.
3: Europei di nuoto nelle batterie dei 50 rana, Simone Cerasuolo fa il record italiano e secondo miglior tempo di sempre. Stasera le finali con Ceccon, D'Ambrosi e Quadarella, gli europei di atletica, record italiano per la 4x400 maschile che c'entra la finale, obiettivo raggiunto anche per la 4x400 femminile. Stasera grande attesa per Battocletti nei 10.000, cerca il bis dopo loro nei 5.000, nel salto in alto ci sono 4 azzurri, compreso Tamberi. Capital News torna alle 18.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Radio Capital. Solo bella musica.

Rouge. Dal 1978, Cime Tempestose, ragazzi, il famoso Wuthering Heights. Quest'anno è stato l'anno di Cime Tempestose, il remake, diretto in questa versione da Emerald Fenn. C'erano Margot Robbie e Jacob Elordi nel cast, ma è stato anche l'anno in cui, a proposito di Cime Tempestose, questa canzone è stata di nuovo ballata. Sapete che ogni anno si danno appuntamento in estate un sacco di fan, non solamente donne, ovviamente, non solo signore e signorine, ma anche un sacco di ragazzotti che si mettono il vestito rosso e vanno a ballare, fanno la coreografia più o meno fedele del video di Wuthering Heights di Kate Bush, il video del 78, della canzone che abbiamo appena ascoltato. Quest'anno l'hanno fatto a Folkestone, che è la località che si trova sulla costa sud dell'Inghilterra, praticamente di fronte alla Francia, e da dove arrivano anche i traghetti, no? Da Calais, volendo. È l'alternativa a Dover, sostanzialmente, Folkestone. 7 minuti dopo i 17, cos'è? Va via la voce? No, ci serve ancora un pochino la voce per salutare ad esempio tutti voi che ci ascoltate, Andrea Mazza che è regia, Anna Figliaggi che è arrivata in redazione, e abbiamo un sacco di bella musica. Ah, ce l'abbiamo, sì. Cominciamo a snocciolarla piano piano. È nella giungla del pop, potremmo dire, parafrasando il nome della band. Forse sono una delle migliori proposte che sono arrivate ultimamente sul mercato. Sono già avanti con la pubblicazione degli album, dal loro ultimissimo, uscito in questo 2026.

canzoni, questa The Wave dal nuovo album di Jungle vi aspettano, se volete andarli a vedere dal vivo domenica 15 novembre saranno per l'unica data italiana a Milano all'Unipol Forum di Assago. Subito invece nell'82 con i Quarter Flash e questa loro Harden My Heart.

Ciba, tornati recentemente con una nuova produzione qui nella fine degli anni 90, che sono il decennio che ce li ha presentati, circa la metà degli anni 90. Questa è la bellissima The Sea, dove in molti sarete oggi verso il mare. Barbara e Robby, che sono di Genova, peraltro vengono da una città di mare, non ci pensano neanche, mi mandano la foto da una cima della Val d'Aosta che hanno appena scalato. Bravi, bravi ragazzi, fatelo voi al mio posto, visto che devo essere qua in radio e quindi non ci posso andare in montagna sostanzialmente. Un saluto ad Ale, che è sempre il primo a mandarci un vocale o due righe al 342-342-2190, che è il numero WhatsApp di Radio Capital. 17:19. Allora, si è consumata molto di recente la famosa nottata di San Lorenzo. Era San Lorenzo lo scorso 10 agosto, che è anche il patrono di Perugia, e per questa festa a Perugia, in piazza 4 novembre, hanno chiamato Carmen Consoli, che si è esibita in concerto. Il pubblico ha ovviamente molto molto gradito, e Carmen Consoli dice, in questa che è considerata la notte più lunga dei perugini, è stata molto felice di salire sul palco, ha fatto un saluto proprio in slang catanisi, non si è smentita. Adesso poi, se vi interessa Carmen Consoli, vi ricordo anche che c'è una data a Verona, il castello di Villafranca la ospiterà alle ore 21 del 1 settembre 2026, e Carmen Consoli è anche qua da noi, quindi senza aspettare ve la potete godere anche nel pomeriggio di Radio Capital, che piano piano diventerà sera insieme a me e Gigi Ariema. Faremo le 20 insieme, ma andiamo per ordine, diciamo così, in bianco e nero come promesso. Carmen Consoli.

0: Never Let Me Down Again.
1: Qui siamo nel 1987, questo viene da uno degli album più amati dai fan dei Depeche Mode, che è Music for the Masses, quello che nell'87 anticipa di 3 anni il loro maggior successo discografico, no? Violator, quello di Personal Jesus, quello di Enjoy the Silence, insomma rimane comunque uno degli album più importanti di Depeche Mode e anche uno di quelli più amati negli Stati Uniti, che ha

0: alla batteria Franz Di Cioccio.
1: Alle tastiere, Keith Emerson.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 22 agosto, confezione da 3 di dentifricio menta dentemme e microgranuli da 75 ml a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: la primissima versione di questo pezzo. Four Tops nel 1966, Reach Out and I'll Be There. Mamma mia, i Four Tops non si arrendono neanche loro, ragazzi. Insieme ai Temptation si esibiranno ancora in qualche concerto, sono ovviamente a casa loro negli Stati Uniti, però ad esempio c'è questo fissato per il 10 settembre in un posto che si chiama Huntsville nell'Alabama, che è anche detta Rocket City, perché scopro qui che è una città molto importante per il programma di studio della difesa, appunto razzi, no? Difesa e così, per gli Stati Uniti d'America. Quindi Huntsville, Alabama, vedrà Four Tops insieme a, insomma, ciò che rimane della band, ovviamente, insieme a ciò che rimane della band dei Temptations, dal vivo il 10 di settembre. Chissà se prima o poi qualcuna di queste formazioni le vedremo ancora qua, come hanno fatto altre band degli anni 70 in tempi molto recenti. Ma chi può dirlo? Comunque, voi invece che cosa state facendo, ragazzi? Quali sono i vostri programmi? Se volete potete raccontarmi qualche cosa al 342-342-2190. Oggi vi trovo molto tranquilli. Vabbè che è stata una settimana bella movimentata, abbiamo avuto eclissi solari, abbiamo avuto stelle cadenti, quindi dal punto di vista dell'eccitazione, della curiosità, ne abbiamo avuto di tutti i colori, e questo venerdì, questa vigilia di Ferragosto 2026, è giusto anche che ce la viviamo in maniera un po' più scialla, così un po' più rilassata. Chi è un artista italiano che ci fa rilassare, ci invita a rilassare? A me lui fa molto questo effetto qua. Samuele Bersani, parlavamo ieri di questo incontro al Duse di Bologna, questa mega intervista che si è tenuta la scorsa primavera, in cui lui si è raccontato senza veli. Questa è Harakiri.
1: Stava facendosi Harakiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi non è il momento, disse, poi si arrese.

Ve l'ho detto che ci avrebbe rilassato Samuele, grande Samuelone, Samuele Bersani dal 2020 con questa canzone Harakiri, mentre cresce in assoluto l'attesa per questo nuovo lavoro di Michael Stipe, che sarà comunque il suo primo solista ufficialmente, anche se lui ha pubblicato già degli altri dischi, ma non ufficialmente un suo album in studio completo, quindi il primo lo aspettiamo. E adesso c'è una nuova traccia che sta vedendo la luce, si titola Hum Desiderata, scritto proprio Hum Desiderata, che se volete non vi aspetta né su Spotify né da altre parti, ma su un sito web che si chiama Joyfully Waiting, tradotto letteralmente aspettando gioiosamente. Scrivete Joyfully Waiting Michael Stipe e vi fa ascoltare questa traccia qua, che è poi un mashup tra un poema di Max Herman, Desiderata, e Hum, la parte strumentale di una canzone che farà parte di questo famoso suo nuovo disco, che ormai ci fa aspettare veramente, ci fa desiderare veramente, altro che Hum Desiderata, super desiderato dai fan, il primo disco solista e solo appunto di Michael Stipe. Ci riascoltiamo con i REM per consolarci, The One I Love.

Eravamo nel 94, mentre un nostro amico al 342 342 21 90 mi ha scritto: guarda, io credo di aver visto i Temptation o ciò che rimaneva già di loro nel 91, non oso pensare cosa ne rimanga ora. Ma poverini, dai, speriamo bene. Dicevamo che quei Four Tops saranno dal vivo negli Stati Uniti nel mese di settembre, quindi... Saluto Chloe che ha le mani sul volante, quindi non scrive, bravo, bravo. Emanuele ci saluta da Parma, ci ascolta con sua figlia, appena finito il lavoro. E poi c'è Mario che è in un atelier dove deve confezionare 50 papillon per fine mese per un matrimonio. Gli amici che si sposano a luglio ad agosto. Quanto gli vogliamo bene, ci vuole un girone infernale per quelli che si sposano a luglio.

E il telefono che suona così, a vuoto. Bravo Masgazè, il solito sesso. Siamo quasi arrivati al momento delle news, ragazzi. Volevo dedicare il prossimo brano, così gli diamo un po' di ritmo, a Maurizio, che è sull'argine del Po, credo dalle parti, nella provincia di Cremona, che corre da 40 minuti. Beh, ci vuole del coraggio con il caldo che fa. Questi sono i D-Life fino alle news. Groove is in the heart.

0: Radio Capital. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: My Movies presenta.
2: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
1: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
2: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
1: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
4: Sono le 18 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. Continua il vasto incendio nella zona del Monte Goi, alle porte di Como, a lavoro oltre 100 vigili del fuoco provenienti da diverse regioni. Due Canadair sono impegnati nelle operazioni di contenimento, evacuate circa 50 persone, soprattutto a causa del fumo e della scarsa qualità dell'aria. Chiuse alcune strade mentre preoccupa il vento che soffia forte. Luigi Mangione, 28 anni, si è dichiarato colpevole dell'omicidio di Brian Thompson, l'amministratore delegato di United Healthcare, ucciso a New York. La dichiarazione è arrivata a sorpresa durante un'udienza convocata da accusa e difesa. Mangione rischia l'ergastolo, resta aperto anche un procedimento a suo carico a livello statale. I 5 attivisti italiani sono stati costretti a lasciare la casa palestinese assediata dai coloni israeliani a Kuzra, nella Cisgiordania occupata. Jean-Paul Bellotto.
5: Gli attivisti si sono spostati su ordine dell'esercito israeliano in una casa non assediata. Nelle 3 abitazioni circondate dai coloni e sorvegliate dall'esercito ormai da una settimana ci sono 15 palestinesi e tra loro 2 bambini. Un centinaio di persone appartenenti a diverse ONG, anche israeliane, hanno provato a portare beni di prima necessità ma sono stati respinti dalla polizia. L'ambasciatore degli Stati Uniti ha definito l'assedio un atto di terrorismo, anche perché uno dei palestinesi ha passaporto americano. La Francia chiede al governo israeliano di far arrestare i coloni. Il ministero degli esteri italiano afferma che sta seguendo la situazione.
4: Travolto dalla sua auto parcheggiata in pendenza senza freno a mano, un uomo di 44 anni è morto a Torre del Greco in Campania. L'auto ha cominciato a muoversi mentre l'uomo si stava dirigendo verso casa. Non è chiaro se abbia provato a fermare il mezzo o se non si sia accorto che la macchina si stava muovendo verso di lui. Un altro deragliamento in Gran Bretagna dopo quello di ieri vicino a Lewes nel sud-est con 20 feriti, 2 dei quali gravi. Oggi un altro treno è deragliato a Wickford nell'Essex, nessun ferito ma disagi sulla linea verso Londra. Un terzo episodio senza vittime né feriti si era verificato a bassa velocità a Clapham Junction causando lievi ritardi. La società ferroviaria sta indagando sulle cause di questi incidenti. E chiudiamo con la borsa di Milano che ha chiuso quasi in parità, una seduta debole per Piazza Affari che ha chiuso in calo dello 0,08%. Alle 19 torna Capital News.
6: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
7: Nelle prossime ore condizioni di stabilità con ampie schiarite sull'intero territorio nazionale. Nella mattinata di domani proseguirà lo scenario estivo con sole caldo da nord a sud, interrotto solo da qualche innocua nube isolata in montagna. In giornata prenderanno forma focolai temporaleschi legati al caldo sul comparto alpino e sull'Appennino del sud, con la possibilità di forti rovesci nelle aree interne della Sardegna. Calura intensa e temperature oltre la norma anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Capital.
11: solo bella musica.

bella e bella da ascoltare fino alla fine, questa Goodbye Stranger da Breakfast in America, famosissimo, forse il più famoso, il più amato album della formazione dei Supertramp dall'anno 1979. Questa è la nostra apertura della seconda ora insieme di questa giornata che precede il Ferragosto, il giorno dell'Assunta, il 15 agosto 2026. Venerdì 14 siete in compagnia di Gigi Riemma con Andrea Mazza in regia, con Anna Filiaggi in redazione e a 9 minuti dopo le ore 18 con tanta musica che ancora arriva. Allora, ho fatto prima riferimento al fatto che meriterebbero, diciamo, un girone infernale, diciamolo, no? Perché tutti noi è capitato di dover andare a un matrimonio o in luglio o in agosto, però insomma diciamo che gli sposi meriterebbero un girone infernale solo per questo. La giusta vendetta per averti fatto stare lì sotto il sole a picco a 40 gradi. Scherzi a parte. Allora, Rossella ci ha scritto al 342-342-2190, vedi Gigi, io mi sono sposata un 26 agosto di tanti anni fa, era un lunedì. E il giorno aiuta molto a scremare la quantità degli ospiti che vengono. Poi Simo dice invece, Simona da Brescia, io e Paolo ci sposiamo a settembre, siamo due medici, ma abbiamo invitato anche dei colleghi, anche loro medici, e li abbiamo invitati a portare un defibrillatore, visto anche il fatto che ci saranno degli ospiti attempati, se sa mai che faccia troppo caldo, insomma, può sempre essere utile. Scherzi a parte ragazzi, 18:10, cerimonia o non cerimonia, il caldo ce lo teniamo ancora per qualche giorno, ma all'inizio della settimana arriveranno anche dei temporali. Il mio corpo non è pronto a tanto caldo. My body isn't ready. Si intitola così questo pezzo di questo giovane che arriva dagli Stati Uniti.

Altro ventenne americano il cui successo parte dai social, si chiama Somber. Questa è una canzone che ha prodotto quest'anno, ma viene già da altre produzioni, ovviamente nei 2 o 3 anni precedenti. My Body Isn't Ready, che prende spunto questo "il mio corpo non è pronto" da questo disturbo del quale pare che lui soffra. È un disturbo che si chiama dismorfismo corporeo oppure dismorfofobia, ne parlavamo già l'altro giorno, ma insomma un disturbo particolare perché chi ne soffre sostanzialmente si preoccupa in modo eccessivo anche di un minimo difetto fisico, corporeo, che ne so, una ruga, una... ma non mi viene in mente, vabbè. Però magari gli altri non lo notano affatto, solo che uno se ne fa un problema grosso. Questa è la dismorfofobia. 18 e 15 minuti, ritorniamo a qualche cosa che ci riporta musicalmente nel fantastico decennio degli anni 80. Lo facciamo con Joe Jackson, anche se pure lui quest'anno, nel 26, ha prodotto un nuovo disco. Lo riascoltiamo con un classico, Breaking Us in Two.

Fede mi scrive: non so se è una fatalità, ma quando ci sei tu, Gigi, la playlist è top. Ah! Ti assicuro che insomma i nostri programmatori musicali sono tutti molto bravi e penso che insomma si producano al meglio per qualsiasi voce che sentite ovviamente in onda nel suo programma. Comunque grazie per il saluto Fede da Desenzano del Garda. Monica ci ringrazia anche lei per la bellissima musica. Gisella mi chiede: cosa ne pensi di Sombre, il ragazzo che abbiamo ascoltato poco fa prima di Joe Jackson nello spazio novità? Penso che sia bravo, ancora un po' acerbo, ma ha tutte le carte, secondo me. E Dario, la saluto anche Dario. Dario mi manda la foto dell'oggetto col quale ci sta ascoltando. Un radioregistratore Brion Vega molto vintage, ma quella marca lì, ragazzi, ha sempre prodotto delle cose campioni di stile, proprio a livello di look, di immagine, degli oggetti, di design di un certo valore anche, soprattutto quelli vintage, adesso anche nel mercato dell'usato, vanno via delle belle cifre, per non parlare di quelle nuove. E intanto Franco Battiato, il maestro, vedi che ogni volta che suoniamo Battiato c'è sempre qualche aneddoto, qualche cosa a raccontare, qualche celebrazione recente. Franco Battiato è stato celebrato all'altopiano dell'Argimusco, che è un posto bellissimo, si trova in provincia di Messina, Montalbano e Licona, che è un borgo bellissimo che vale la pena di visitare, un borgo medievale. Poi da lì si parte, si arriva in questo altopiano dove ci sono questi megaliti, che sono delle grandi rocce di arenaria modellate dal vento, ed è un posto molto evocativo. Nella notte di San Lorenzo c'è stato questo Battiato tribute con tanto di coro, un grande coro, il coro lirico siciliano, dei maestri d'orchestra con un'orchestra completa e tre belle voci che hanno ricordato e hanno celebrato le atmosfere di un posto che era molto caro peraltro al maestro, a Franco Battiato, queste rocce megalitiche enormi, l'altopiano dell'Argimusco. Spero di avere prima o poi l'occasione di farci una visita, perché credo che sia un posto che valga veramente la pena. Ora su Radio Capital abbiamo i Killers, Human.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
2: paese. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

Una bellissima interpretazione dal gruppo dei Kansas con Dust in the Wind. Correva l'anno 1978. Quanto yacht rock dagli anni 70 potrete ascoltare alla fine del nostro programma tra le 20 e le 22. Questo è il programma che ci segue dopo l'ultima edizione delle Capital News, l'edizione delle 20, e poi dalle 22 questa sera, ancora come tutti i giorni durante il mese di agosto, si balla con Andrea Prezioso, il nostro disc jockey preferito e programmatore musicale anche di Radio Capital, che vi intratterrà con il meglio della musica dance di tutti gli ultimi decenni, trasversale gli ultimi decenni, con il Capital Summer Party. Beh, ci ho fatto dire il nome, Capital Summer Party. E adesso chiamiamo Anna Montana? Perché no, dai, chiamiamo Miley Cyrus, la nostra... Beh, insomma, all'epoca, quando uscì il serial e interpretava il personaggio, lei aveva 13 anni, no? E adesso invece si diverte un po' a fare la Stevie Nicks, la Christine McVie della situazione, sognando di fare la voce femminile dei Fleetwood Mac. In realtà, con questo singolo uscito già nel 2025, lei incontra proprio fisicamente e artisticamente Lindsey Buckingham, un pezzetto dei Fleetwood Mac, e anche Mick Fleetwood stesso, uno dei membri fondatori di quella formazione mitica. E cosa è venuto fuori? È venuto fuori questo singolo qua. È venuto fuori questo singolo qua che sembra veramente uscire dal repertorio dei Fleetwood Mac. Beh, c'è un pezzo originale in cui Miley Cyrus collabora appunto con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Vi vedo

Una bella atmosfera, un po' sognante direi per questo singolo Secrets, Segreti, Miley Cyrus con Lindsey Buckingham e Mick Fleetwood. Quindi se vi è sembrato di sentirci dentro un po' di Fleetwood Mac, ce n'è più di un po' dentro, proprio fisicamente, in questo singolo. Miley Cyrus intanto si diverte quest'estate a fare l'editrice di un magazine che si chiama Wonderland Magazine, del quale, ripeto, fa proprio l'editrice, diciamo così, la direttrice, e dentro anticipa anche i temi di quello che sarà un EP di 10 tracce che dovrebbe arrivare nel novembre 2026. Per il momento lei lo descrive come una complessa storia d'amore maturo e consapevole. È brava la nostra giovane Anna Montana, ormai cresciutella. E poi ci sono quelli cresciuti ormai da un bel po' di tempo. Vi ricordate, vi dice niente il nome Nick Hayward? A me dice subito Aircut 100, che è una di quelle formazioni che andò per la maggiore nella prima metà degli anni 80, dominava, diciamo così, occupava le prime posizioni con i suoi singoli che uscivano a più non posso della Top of the Pops inglese. Poi a un certo punto ci fu anche la separazione di Nick Hayward, nell'83 già, si consumava questa separazione dagli Aircut 100, della pubblicazione di un suo album solista, e dentro c'era una canzone che rappresenta il suo singolo che andò per la maggiore.

Beh, insomma, vivere, ma mica vivacchia Vasco Rossi. Vasco Rossi è uno che vive, ama la bella vita, mi sembra anche giusto. Poi è sempre super amato, sempre circondato dal calore dei suoi fan, come hanno dimostrato anche i concerti di quest'anno. Adesso poi c'è una grande preparazione per i 10 del prossimo anno, per il cinquantenale della sua attività, che si terranno allo Stadio Olimpico di Roma. Allora, l'altro ieri, mercoledì 12, è arrivato come al solito, come ogni anno, a Castellaneta Marina, in Puglia, che sembra ormai diventata la sua località d'elezione dove passare le sue vacanze. Ha anche scritto, ha fatto un lancio sui suoi social scrivendo: "Viva la Puglia, sono venuto a ballare in Puglia, Puglia, Puglia". Ecco, balla la taranta per l'appunto. E quindi adesso le sue giornate passano tra il mare, passeggiatine appunto, bagni, qualche momento di relax, accompagnato dal suo onnipresente collaboratore che si chiama Odo Ongaro. E poi dal 2021 lui è proprio diventato un cittadino onorario della città di Castellaneta, quindi anche questo è importante. Solo che non riesce, l'ama talmente tanto che non riesce a staccarsi neanche per fare un salto a Taormina il prossimo 19. A Taormina lui dovrebbe ricevere questo premio alla carriera. E ha scritto sulla, sempre con un post: "Le vie del centro storico di Taormina saranno attraversate dai miei versi", li hanno appesi per le vie della città i versi delle sue canzoni, "ma purtroppo il 19 non potrò ritirare il mio Taormina Legend Award. Mi inventerò un modo per esserci comunque". Adesso non sappiamo che cosa si possa inventare, forse un ologramma manderà Vasco Rossi a Taormina il 19, però tant'è, insomma, non si può davvero dividere in più di un Vasco Rossi. Così come anche The Weeknd è solamente uno, unico e inimitabile, e ci porta alle Capital News adesso con questa canzone, un suo successo di qualche tempo fa, si intitola "Can't Feel My Face".

0: Radio Capital.
1: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa a Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
3: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
6: La spesa intelligente.
7: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
8: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché?
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
14: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
18: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900

0: 100 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Le notizie alle 19. Buonasera da Jean-Paul Bellon. Siegfried Ranucci non fa passi indietro. Nella riunione in Rai ha spiegato che continua a lavorare al nuovo ciclo della trasmissione Report. E il suo avvocato dice: Ranucci è la vittima, ma gli si imputa un danno all'immagine e la politica ne chiede la rimozione. Un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia. Due tragedie sul lavoro. Oggi una ragazza di 22 anni schiacciata e uccisa dal trattore guidato dallo zio. Il mezzo si è ribaltato mentre due erano al lavoro in un vigneto a Diano d'Alba, in provincia di Cuneo. Ieri altre due vittime in campagna per trattori ribaltati. A Cinque Frondi in Calabria un meccanico di 31 anni è stato schiacciato e ucciso dall'auto che stava riparando in un'officina. Era sotto il mezzo, il crick che sosteneva la macchina ha ceduto. Sì, ho sparato al signor Thompson a Manhattan. Luigi Mangione per la prima volta si è dichiarato colpevole in tribunale a New York. Sapevo che quello che stavo facendo era illegale, ha detto il 28enne che nel 2024 ha ucciso l'amministratore delegato della società di assicurazioni sanitarie private United Healthcare, un gigante del settore. Rischia l'ergastolo. Sono stati i frammenti del motore a colpire e rompere il finestrino del velivolo Ryanair il mese scorso, provocando l'incidente in cui un uomo è stato quasi risucchiato fuori dall'aereo. Secondo l'inchiesta delle autorità statunitensi, si è rotta una pala della ventola del motore del jet. Alcuni frammenti hanno sfondato la fusoliera e la cabina è stata depressurizzata. Trovati anche resti di uccelli all'interno del motore. È cominciata la serata degli europei di nuoto e atletica. A Parigi un po' di delusione per Carlos D'Ambrosio, che non va a medaglia nei 200 stile libero vinti dal rumeno Popovici. L'italiano è quinto, tra poco Thomas Ceccon nei 50 d'orso e Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Agli europei di atletica stasera grande attesa per Nadia Battocletti nei 10.000, cerca il bis dopo l'oro nei 5.000. Nel salto in alto ci sono quattro azzurri, compreso Tamberi. Prossima edizione di Capital News alle 20.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger. Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5. Due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

Che bello aprire la nostra ultima ora di questa settimana intera insieme, questa di venerdì 14 agosto qui su Capital, con una meraviglia del genere. Velvet Underground nel 67 con Lou Reed, storica formazione del primo album, quello con la banana in copertina, Sunday Morning. The Velvet Underground e Nico, semplicemente così il titolo proprio di quell'album. Molto, banana gialla su sfondo bianco, mamma mia. Ma a proposito di cose americane, ma tipicamente americane, voi sapete che cos'è il Grand Ole Opry? Allora, il Grand Ole Opry è un programma radiofonico, il più vecchio programma radiofonico che va in onda negli Stati Uniti d'America, a base di country music, ma è anche il luogo dove si suona il Grand Ole Opry, una sorta di sala da ballo, che si trova a Nashville, Tennessee. Questo programma, dal 1925, era il 5 di ottobre di quell'anno, va in onda a cadenza bisettimanale o settimanale, a seconda del periodo dell'anno, estate-inverno, dalle frequenze di questa WSM di Nashville, Tennessee. E questa ragazza, che si chiama Stella Lefty, il 2 di settembre avrà l'onore, lei dice, per me è un cerchio che si chiude, appassionata di country come me, esibirmi ai microfoni appunto del Grand Ole Opry e all'interno di quelle mura che hanno lanciato, insomma, artisti. Ci ha suonato Jerry Lee Lewis, Hank Williams, Johnny Cash, Garth Brooks, insomma la crema della crema del blues e anche del rock, perché no, americano. E allora in bocca al lupo per il 2 settembre, cara Stella Lefty, sicuramente suonerai questa canzone che si intitola Boston.

Stellina giovane giovane, Stella Lefty, che quest'anno ci regala questo pezzo, Boston, ma c'è anche la pubblicazione di un album intero. Bene, siamo, dicevamo, nell'ultima ora con Gigi Rema qui su Radio Capital, prima di lasciarvi alle news delle ore 20 dalla nostra redazione e a seguire le due ore del Capital Yacht Rock. Ma a proposito di una formazione rock che all'epoca però nel 1982 pubblicava l'album che poi ha cominciato a renderli famosi, prima in Europa, poi in tutto il mondo, dalla Scozia loro arrivavano, i Simple Minds, diciamo che era un rock però declinato in maniera anche un po' R&B. Infatti sentite questo primo singolo che venne estratto dal loro New Gold Dream 81, 82, 83, 84. La pubblicazione dell'album venne anticipata da Promised You a Miracle.

Send Me Forget Me Not, c'è quel mashup di quella canzone all'interno di questa, di questo pezzo di George Michael, che era sull'album Older del 1986. Ma tre quattro anni prima, diciamo, lui era a Los Angeles tra il 92 e il 93, che tentava con fior fior di musicisti in uno studio di registrazione, appunto lì in California, di mettere insieme un album che non venne mai pubblicato. Sarebbe dovuto intitolare Trojan Soul,

però c'è un però, che lui all'epoca tra i suoi collaboratori, tra i suoi fidi, aveva un cugino di nome Andros Giorgio, il quale munito di telecamera si è recato più di una volta ad assistere ovviamente a George Michael durante queste registrazioni, ne ha fatto del materiale sul materiale, lo ha editato in una novantina di minuti di filmato e lo ha intitolato Troy and Souls, the greatest album that was never made. Troy and Souls, il più grande album che non è mai stato pubblicato, mai stato realizzato effettivamente. E sì che di collaboratori ce n'erano in studio, tipo anche Elton John, avrebbero dovuto collaborare Janet Jackson, Aretha Franklin e tantissimi altri. Allora questo Andrew Giorgio, adesso 63 anni, ha avuto la splendida idea per 5 sterline di metterlo online in streaming. Ovviamente quelli che curano gli interessi, gli eredi di Michael Jackson, di George Michael, gli hanno fatto subito causa, perché loro hanno potere di vita e di morte su tutto il materiale che ha lasciato George Michael. E lui ha detto, gli accusati di pura avidità, ovviamente, la faccenda è andata a finire sui tabloid scandalistici, uno per tutti, il The Sun, ma credo che questo Andros Giorgio dovrà dare dei soldini alla famiglia e alle eredi legali di George Michael. Sono le cose che succedono, insomma, no? Si alle prese con personaggi, insomma, stellari. Adesso c'è Niccolò Fabi, un personaggio stellare di casa nostra, direi. Solo un uomo. È solo

0: Maria Maria, Carlos Santana, che ci ha aiutato a fare un salto all'ultimo anno, fino all'ultimo anno dello scorso millennio, 1999, dal suo album di collaborazioni, riascoltato questa sera qui su Radio Capital. Alla voce Jeff Buckley.
1: Al basso Sting. Alla chitarra, B.B. King. Alla tromba,

0: Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi 100% carne italiana a 2,79 euro e uva Red Globe coltivate in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
5: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
4: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
5: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
2: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Jealous Guy, George. Sì, no, George, George Michael l'abbiamo ascoltato prima. Questo era John Lennon e il suo secondo album solista del 71, Imagine. Aveva già pubblicato un album che era stato un po' meno fortunato, John Lennon Plastic Ono Band. Però poi è arrivato questo qua, che insomma è stato un album veramente che ha, insomma, ha sottolineato il fatto che di colpo era diventato l'ex Beatle che vendeva di più in assoluto. Poi anche Paul McCartney ci ha dato giù, perché no, George Harrison, ma lui divenne un pochino quello un po' più sotto i riflettori. E dai, questo suo trasferimento a New York, questa sua liaison con Yoko Ono, la sua vita particolarissima, insomma le sue idee a livello politico. Comunque, adesso parliamo un pochino di musica italiana, perché no, lo facciamo con i Delta V, che lo scorso anno, più o meno 10 mesi fa, hanno pubblicato un nuovo disco dopo diverso tempo, si chiama Infatti Ostili. E adesso la notizia è che le 11 canzoni che contiene quell'album escono in maniera remissata nella versione remix. Infatti Ostili Remix, ci sono tanti collaboratori, c'è Livio Magnini dei Blu Vertigo, i Bologna Violenta, Mao Madaschi ed altri che si sono prestati, tutti amici dei Delta V, a remissare brani da quel disco lì. Dentro c'era anche una canzone dal titolo Regole a Milano.

Sai del Tabù sono in tour in questo 2026. Si è appena consumato il concerto del 10 agosto a Brescia, sono stati alla festa della radio Onda d'Urto. Poi c'è una data prevista il 4 settembre a Basiliano Udine per il Blesson Festival, quindi se vi piacciono andate ad applaudirli. Qui sono i Curiosity Kill the Cats.

artificiale, sapete cosa ha detto? È un modo per saltare il processo creativo, cioè in sostanza se la usi bari. Dice, perché l'AI in questo momento guarda solo i risultati, conta solamente il prodotto finale, il mio modo di lavorare non ha niente a che fare semplicemente con l'output continuato, dice. Ti porta dritto al brano finito questa intelligenza artificiale e cancella tutta la fase più interessante, la fase creativa. Cioè praticamente non hai più la sperimentazione con il suono. Cioè, è il processo creativo la cosa che mi appassiona di più, perché dovrei saltare proprio il momento che amo di più per avere subito il prodotto finito con lei. Ma bravo che sei! Thomas Bangalter, la metà dei Daft Punk. Si è parlato anche, si è un po' vociferato di un disco di inediti del materiale lasciato a parte, però pare che sia stato definitivamente appunto accantonata quella pubblicazione. Abbiamo ancora un paio di canzoni prima di lasciarvi con le Capital News delle 20. Questa è di un cantautore anglo-americano, Passenger, e si intitola Let

0: uno degli hit di Fine Young Cannibals dalla fine degli anni 80, 1989. Saluto e un abbraccio a Giovanni, Monica, Vittorio, Roberto, Samuele, Antonio, solo alcuni dei nomi che ci hanno scritto in questa ultima ora, terza ed ultima ora di venerdì 14 agosto insieme su Radio Capital. Grazie a tutti per l'ascolto da me, Gigi Ariemma, segue Weekend di Ferragosto, poi passate anche una buona domenica, ovviamente, oltre alla giornata del sabato di Ferragosto. Noi ci risentiamo direttamente lunedì prossimo tra le 17 e le 20. Ringrazio Andrea Mazza, che è stato con me in regia, e la nostra amica Anna Filiaggi, che ha prodotto egregiamente, devo dire, oggi la redazione di questo programma. Buon venerdì sera a tutti, arrivano le news e poi il Capital Yacht Rock.
1: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat, ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro, Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Torni sempre al tuo paese.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata a tre mulini a 3,69€.
3: Su National Geographic Italia. Cosa è successo davvero a Pompei? La scienza riscrive la storia della drammatica eruzione del Vesuvio, offrendo una nuova prospettiva sugli avvenimenti del 79 d.C. e sulla vita quotidiana delle persone che vissero quella tragedia. Questo e molto altro su National Geographic Italia, in edicola, sul sito e sull'app.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sono le 20 a Radio Capital. Una buona serata da Silvia Mobili. L'aeroporto di Catania rimarrà chiuso fino alle 15 di domani, una nuova proroga per la continua emissione di cenere lavica da parte dell'Etna, ripristinati invece i voli da Comiso. Seffrido Ranucci non fa passi indietro e continua a lavorare al nuovo ciclo di report, resta alta la tensione della CDA RAI, Ranucci sarà ascoltato dai PM a settembre. Tragedia al Giro del Portogallo, è morto a 19 anni il ciclista britannico Phil Tarlin. Durante l'ottava tappa il giovane è stato travolto da un'auto estranea alla corsa entrata sul percorso. Ceuta e Melilla blindate per il timore di nuovi arrivi di migranti. Marocco e Spagna hanno messo in sicurezza le frontiere in vista di una nuova possibile ondata di domani dopo l'ingresso in massa del 30 luglio. Intanto SOS Mediterranee parla di 11 morti in un naufragio nel Mediterraneo centrale. Una bimba con il DNA di altri genitori. A Napoli un altro caso di procreazione assistita con un errore nelle procedure. Imma Baccellieri.
9: L'allarme è scattato quando i genitori hanno scoperto che il gruppo sanguigno della figlia non era compatibile con il loro. Con un test del DNA hanno poi avuto la conferma di non essere i genitori biologici della neonata. La bambina era stata concepita tramite procreazione medicalmente assistita. La coppia si era rivolta un anno fa all'ospedale San Paolo di Napoli. I medici della struttura hanno seguito tutte le procedure fino all'impianto di un embrione, risultato poi appartenente a un'altra coppia. La procura di Napoli ha aperto un'inchiesta e il reparto è stato chiuso. I genitori hanno deciso di rendere nota la vicenda dopo il caso scoppiato al San Raffaele di Milano. Hanno spiegato di non aver mai avuto risposte dal centro sulle dinamiche che hanno portato all'impianto dell'embrione sbagliato.
8: L'Europa di nuoto, nulla da fare per Ceccon, nella finale 50 metri dorso uomini, in vasca adesso l'Azzurra Quadarella nella finale dei 1500 stile libero. Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
10: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore cielo in prevalenza limpido, poco nuvoloso su tutto il paese. Nella mattinata di domani la situazione rimarrà invariata, con tanto sole e caldo diffuso lungo la penisola, salvo per aria densamente ridosso dei rilievi. In giornata prenderanno vita i consueti temporali di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica meridionale. Attenzione a possibili fenomeni anche intensi nelle zone interne della Sardegna. Clima molto caldo con valori termici superiori alle medie stagionali anche di 5-6 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.

0: Ne subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.

Radio Capital Yacht Rock. Due ore con il meglio di Easy Listening, Sweet Soul e Yacht Rock.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Qui il suono è morbido, raffinato, sospeso. Hai ascoltato Nothing You Can Do About It degli Airplay. Ora You Can Do Magic degli America, uno dei grandi ritorni della band negli anni 80. E poi Try to Imagine di Alan Sorrenti.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era You Ought to Be in Pictures di Lamont Dozier. Lonesome Loser della Little River Band. Ma subito, Lotta Love.

0: Hai ascoltato Peg degli Steely Dan su Radio Capital Yacht Rock. Proseguiamo tra poco con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica. Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
1: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cos'è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
2: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi, disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
0: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
2: Una produzione One Podcast.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri

0: sailing down the highway sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock, la più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

sempre su Radio Capital. Yacht Rock. Hai ascoltato Take a Little Rhythm di Ali Thompson. Ora Hold On di Ian Gom e poi Sleepwalking di Jerry Rafferty.

su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Hold the Line dei Toto. Adesso Sail on Sailor dei Beach Boys. E poi When Angels Travel di Annabel Lamb. Un brano meno noto, ma perfettamente in linea con quel suono sofisticato.

0: Hai ascoltato Stuck With You di Huey Lewis and the News su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte. Ancora grande musica.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, pulitore a vapore portatile, garanzia 3 anni, a €19,99 e scala pieghevole a 3 gradini a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ovunque ti porti il tuo viaggio, fai tappa Fidenza Village. Offerte di fine stagione e nuovi arrivi autunnali a prezzi ridotti fino al 70%. Un'esperienza unica di shopping all'aria aperta, a metà strada tra Milano e Bologna. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: My Movies presenta.
4: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
3: Hugh Jackman, in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
4: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
3: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.

Questa era Dare to Fall in Love di Brent Bourgeois su Radio Capital Yacht Rock. Ora, Alone Again, Naturally di Gilbert O'Sullivan e poi Just for You di Alan Price.

Se ami queste sonorità, puoi ascoltare la web radio Yacht Rock anche su capital.it e sull'app di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Van Morrison, Have I Told You Lately? Adesso, How Long degli Ace, una delle linee di basso più riconoscibili del genere. E poi, Best of My Love degli Eagles.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
4: La spesa intelligente.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.

0: down the highway
1: into the sunset.
0: Sunset.
1: Radio Capital Yacht Rock.
2: Radio Capital Yacht Rock. La più bella musica per viaggiare nell'estate di Radio Capital.

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Rio Day Wavelength. Tra poco, Sarah Smile di Daryl Hall and John Oates, pura eleganza soul. Ma ora, Dark Star di Crosby, Stills and Nash.

Radio Capital Yacht Rock era Stumbling In di Chris Norman e Suzy Quattro. Proseguiamo con Heartbreaker di Dionne Warwick e poi Living It Up di Bill LaBounty.

ascoltato Get It Up for Love di Ned Doheny su Radio Capital, pura essenza yacht rock. Da qui è tutto, appuntamento alla prossima puntata, sempre con il meglio dello yacht rock.

0: Vattene subito! Troni, non ci sono paragoni!
1: Ogni settimana raccontiamo la cronaca nera in Italia, i fatti che segnano il nostro paese e le domande che lasciano dietro di sé.
2: Lo facciamo con un obiettivo semplice: capire cosa è successo davvero e come funziona o non funziona la nostra giustizia.
3: Dentro il caso di Marco Maisano ed Edoardo Orlandi. Disponibile ovunque ascolti e guardi i tuoi podcast.
1: Niente verità assolute, niente risposte facili, solo i fatti spiegati con chiarezza.
3: Una produzione One Podcast.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: L'intelligenza artificiale entra nel lavoro, nella scuola, nella salute. I social cambiano le regole, la privacy diventa una battaglia, le big tech pesano più degli stati. E in mezzo ci siamo noi, che ogni mattina proviamo a capire dove sta andando il mondo.
3: Il caffettino di Mario Moroni, disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast.
2: Per tutta l'estate ti aspetto con un espresso di innovazione. Ogni giorno una notizia, in meno di 5 minuti.
3: Una produzione di Mario Moroni, per One Podcast.
0: Capital Summer Party. Capital Summer.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.

0: mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati. Stefano Benni, visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i racconti da Cari Mostri, lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
2: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
3: Poi, boom, tac,

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: My Movies presenta.
3: Posso raccontarti un segreto? La gente pensa di conoscere Robin Hood, ma sono tutte bugie.
2: Hugh Jackman in un'emozionante storia di sangue e redenzione.
3: Ho ucciso così tante persone che ho perso il conto. Sono maledetto. Sono io il fuorilegge. Robin Hood.
2: Robin Hood, il prezzo del sangue. Dal 12 agosto al cinema. Scopri le sale su mymovies.it.
4: La notte, il meglio della musica e Radio Capital.
5: This is
6: Gold, Gold, Gold,
5: Gold.
4: Da questo momento
6: Capital Gold,
4: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
5: Capital Gold.
6: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Quest'estate in vacanza si ride sul serio. Lunedì, martedì e mercoledì Repubblica ti regala una collana di 6 libri dedicata a uno degli autori italiani più amati, Stefano Benni. Visionario, fantasioso, inimitabile. La quarta uscita con i

0: sconti da Cari Mostri lunedì 17 agosto in regalo con Repubblica.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: This is
7: Gold, Gold, Gold,
6: Gold,
7: Capital Gold.
8: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
6: Capital Gold.
7: Shh. Listen to the night.

0: Capital Gold, la migliore musica di sempre.
1: God bless you all. Thank you very, very much.
2: Thank you.

0: subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Capital Gold. If you got any political pull at all, maybe you can help us get this man out of jail, back onto the streets.

0: Capital Gold.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.